0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2008.

0: latte e miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Ti muovi lentamente, lasci guardare che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche tra le sue braccia.

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2008.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Speriamo di no.

0: 6 in punto.
1: Buongiorno, ben ritrovati su Latte e Miele, sono Alberto Zanni e questa mattina insomma cominciamo davvero alla grande l'ultimo giorno del mese di settembre, cioè come, in che senso cominciamo alla grande? Non so, avete già litigato con qualcuno? Cioè io di prima mattina ho già discusso con una persona che si è lamentato del mio parcheggio perché secondo lui avevo parcheggiato troppo vicino alla sua auto, ma pensate. Ecco, buongiorno, buongiorno. Ma poi la gente che ci fa parcheggiata fuori dalla radio a bere il caffè? Io me lo domando quasi tutte le mattine. Ma non potete bussare qui a Latte Miele e vi offriamo noi il caffè, no? Vi potete scoccare la colazione. Va bene, comunque buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche al signor tenente che si occupa della parte tecnica. Noi possiamo dare il via alla nostra giornata solo dopo aver ascoltato l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Siamo arrivati al 30 settembre, ultimo giorno del mese. Ariete, attenzione a soldi, tasse, spese, situazioni difficili del passato però stanno migliorando. Potresti riprendere un progetto abbandonato, magari in una forma diversa rispetto al passato, dietro le quinte. In amore non mollare. Toro, buona giornata per parlare, chiarire e prendere decisioni. Sul lavoro qualcosa resta incerto, ma la tua tenacia aiuta e poi in amore sempre evita di reagire alle provocazioni con magari in opposizione. Gemelli, da stasera arriva un'energia positiva e creativa, tante le idee, tante le possibilità. Forse devi solo scegliere una direzione senza cambiare continuamente strada. C'è chi di recente ha iniziato un nuovo progetto. Cancro, periodo favorevole per relazioni e sentimenti, potresti raccogliere i frutti di una scelta fatta nei mesi scorsi. Bene anche chi ha difeso il proprio ruolo o magari ha cambiato strada e ora si toglie un sassolino dalla scarpa. Oggi per il Leone ancora un po' di sottotono, ma domani sera migliora. Sistema eventuali questioni economiche, non pretendere troppo da te stesso. Chi è stato male deve recuperare energia.

0: startene un po' per conto tuo, magari anche solo fare una lunga passeggiata, se possibile organizzare un piccolo viaggio. Dovrai organizzare anche meglio i tuoi ritmi e non lasciarti influenzare dalle emozioni degli altri. Il tuo ottimismo non deve essere frainteso. Capricorno, giornata molto interessante per capire chi ti è davvero vicino. In amore torna maggiore serenità dopo le tensioni passate. Meglio affrontare ora eventuali chiarimenti invece di rimandarli. L'acquario ha un forte bisogno di cambiamento, ma al momento ci sono dei rallentamenti nel lavoro, nei rapporti, alcuni legami, accordi, contratti potrebbero essere chiusi. L'attesa aumenta il nervosismo, controlla bene tutte le scadenze. In amore ci vuole pazienza. Per il segno dei pesci, un momento favorevole, utile ad esprimere ciò che si sente davvero. In coppia è necessario approfondire il rapporto. Se sei single potresti desiderare nuovamente una relazione. Cerca però persone che ti valorizzino, non chi ti fa soffrire. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Meraviglioso errore, la canzone di Gianna Nannini ad aprire ufficialmente il nostro appuntamento con colazione da Zanni.
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni. Ma chi se ne frega?

0: del mese di settembre di questo anno 2026. Buongiorno a tutti, sentite che profumo di caffè che c'è? Magari qualcuno ha bruciato la moka perché l'ha lasciata su tanto e è andato a accendere la radio per ascoltare Colazione da Zanni e per beccarsi il buongiorno di Radio Latte e Miele. Buongiorno anche al signor tenente, e se siete nei paraggi di qualche distributore annusate il profumo di benzina perché tanto è buono, e poi soprattutto siccome dicono che sta terminando il carburante dove ci sono gli sconti,
1: andiamo bene,
0: vedi, andiamo proprio bene, e quindi la gente rimane fregata e deve pagarla con il prezzo quello un po' più alto. Buongiorno a tutti, adesso il nostro buongiornissimo caffè, ve lo diamo? Sì, con la moka un po' bruciata. Allora, prepariamoci. Per avere successo nella vita devi prendere l'abitudine di trasformare l'io negativo in positivo. George Foreman.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Latte e miele.
7: Si può scivolare, se così si può dire, questi uniti cuori.
6: Latte e miele.
8: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
9: Radio Latte e Miele.
6: La tua musica italiana.

0: Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra nella mattina di Radio Latte Miele. Colazione da Zanni, perché il bello è che facciamo veramente tutti colazione insieme. Chi al bar, e anzi ne approfitto per ricordare, se siete nel vostro bar preferito, scroccate la colazione. Grazie a Radio Latte Miele ci date il numero del bar, chiamiamo e poi vi facciamo offrire la colazione. Questo durante le due ore di colazione da Zanni. Intanto tiriamo sulla serranda, così facciamo meno fatica. Altra cosa importante è che se avete un compleanno, qualcosa da festeggiare, un momento particolare, potete segnalarcelo al 335-787-1910. Saluto Costi! Buongiorno Costi! Ma Costi sta per Costina, perché già a quest'ora, cioè se penso alle grigliate, mi viene un certo languore.
1: Lo so,
0: dovrei stare un po' più tranquillo, un po' più a dieta. Dice che gli è caduto il telefono in acqua, però non è preoccupata, perché tanto dice ho 3 ore di navigazione gratis. Ah, va bene, bella questa. Devo dire che iniziamo proprio con il buon umore. Comunque, anche voi se ci volete così dare il buongiorno, raccontarci quello che farete in questa giornata di mercoledì 30 settembre, attendiamo i vostri vocali. Intanto c'è anche Trigno, non da solo, insieme a Dermal Meta con la loro Irrecuperabile.
2: Salve.

0: Beh, direi che sono tutti un po' irrecuperabili, è vero? Trigno Ermal Meta qui su Latte Miele e adesso, beh, la notizia sicuramente più popolare al bar, la notizia che fa creare quelle famose quattro chiacchiere da bar, perché oggi si parla del fatto che un noto brand di luce, gas, benzina, eccetera, giusto per farvi capire, quello che ha abbassato per primo la benzina, ha deciso che farà uno sconto del 30% dal 1 di ottobre, con un prezzo bloccato per 2 anni sia sull'offerta di gas che sull'offerta di luce. Ovviamente adesso anche gli altri brand hanno detto ma noi già facciamo lo sconto, e allora inizierà questa guerra a breve tra le varie aziende, insomma, che offrono luce e gas, per abbassare il prezzo, insomma, della materia prima. E quindi che succederà? Succederà che forse per una volta ci potrebbe andare bene, visto e considerato che avremo un inverno abbastanza rigido dal punto di vista dei costi di luce e gas. Ecco, speriamo bene. Poi, se volete dire la vostra anche su questa notizia, sapete che potete intervenire al 335 787 1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: E siamo pronti per un viaggio nei ricordi attraverso la musica di Zucchero, perché tra poco ascolteremo Canzone Triste, ma subito Vasco Rossi, un inno a questa giornata, una splendida giornata.

0: canzone triste di Zucchero per continuare il nostro viaggio indietro nel tempo con la musica di Latte e Miele. Buongiorno ad Anna di La Spezia che ci manda tanti cuoricini, buongiorno anche a Francesco che mi scrive che gli tocca andare a lavorare.
1: Lavoratori!
0: Te tocca un po' a tutti andare a lavorare. Pensate che una startup indiana qualche anno fa ha nominato Denver, un golden retriever, direttore della felicità. Il suo compito è migliorare l'umore dei dipendenti, ridurre lo stress e creare un ambiente di lavoro più sereno. Secondo uno studio citato in questo articolo, lavorare in uffici pet friendly può favorire benessere e produttività. Anche noi di Latte e Miele siamo una radio pet friendly, anche se onestamente io non ho capito. Io la mattina volevo portare il mio coccodrillo e non me lo fanno entrare alla reception, peccato.

0: sei lei, canzone di Luciano Ligabue qui su Latte Miele in colazione da Zanni. Faccio un giro di saluti perché c'è Elena che ci scrive dalla provincia di Bologna. Bellissima idea quella di portare gli animali in ufficio, ma solo se è organizzato per accoglierli. Poi c'è Luca di Verona, dice: il mio gatto in ufficio dopo 2 ore avrebbe già conquistato la scrivania del capo. Si sa che i gatti, insomma, una volta che prendono piede è finita. Ciao, ti fregano praticamente tutti gli spazi. C'è anche Sara di Firenze, dice: io dico sì, una pausa coccole ogni tanto farebbe bene a tutti. Comunque il coccodrillo qui non ce lo fanno entrare, tenente, cioè che possiamo fare?
1: Sì, ma Dio è normale, se no ci stiamo fino a mezzanotte.
0: Hai ragione. Subito invece ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Achille Lauro con Bambam Twist su Latte Miele. Buongiorno, buon mercoledì 30 settembre. Dai ragazzi, siamo già a metà settimana. Chissà se tra di voi ci sono persone che si spostano anche per lavoro in aereo, perché ci sono quelli che magari per ragioni diverse devono spostarsi da una località all'altra, magari dal nord a sud in aereo. Giuseppe, questo è il nome di questo lavoratore, è stato licenziato per la sua paura di volare e finalmente dopo qualche anno, perché una battaglia è iniziata un paio d'anni fa, ha vinto la causa contro l'azienda, perché l'hanno licenziato, hanno detto vabbè, se tu non vuoi volare eccetera, allora vai via, cambia mestiere
1: e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana.
0: E certo, insomma l'azienda dovrà risarcirlo con oltre 52.000 euro. Vabbè, è andata così, però non verrà reintegrato in questa azienda, ma anche perché penso che proprio lui, dopo il trattamento che ha ricevuto, non voglia più tornare nello stesso ufficio e vedere gli stessi colleghi e soprattutto gli stessi capi.

0: Loredana.
1: Siete sul latte e miele, salutiamo anche chi ci ascolta fuori dai confini italiani, grazie al nostro sito lattemiele.com e grazie anche alla nostra applicazione che potete scaricare gratuitamente da qualsiasi store digitale.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giusy Letizia qui su Latte Miele per aprire questa nuova ora insieme di Colazione da Zanni. Buongiorno, buongiorno signor tenente.
2: Buonasera.
1: Buongiorno, buonasera. Buongiorno, che buonasera. Lo so che lei è invertito. Ha invertito il giorno con la notte, lo sappiamo. Comunque, buongiorno a tutti. In quale bar state facendo colazione o quale bar fate colazione solitamente? Segnalatecelo, mi raccomando, perché noi vi faremo offrire la colazione. Promesso, lo abbiamo già fatto nelle altre settimane, nei giorni scorsi, quindi sicuramente riusciremo anche questa volta. Basta che ci segnalate il nome del bar, il numero di telefono.

0: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto. Ma poi quando ti...
2: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
3: Dalle nuvole.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitude, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione. Tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia. Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

0: musica.
1: Elisa con Kintsugi qui su Radio Latte e Miele, buongiorno. Insomma, si parla in questi giorni del fatto, insomma, che lei si sia mollata con il marito dopo 18 anni, chissà che cosa sarà successo, tutti curiosi di saperlo, ma noi non vogliamo entrare nel merito della questione, perché com'è che si dice, tra moglie e marito non mettere il dito, assolutamente si può mettere qualcosa. Vabbè, buongiorno, buongiorno a tutti, è il momento del

giocate con noi. Allora, che succede? Succede che sto per darvi il quiz del giorno, cioè il quizzone a colazione. È molto facile, eh? Quando si alza non fa rumore ma sveglia tutti. Chi è? Ve lo ripeto, quando si alza non fa rumore ma sveglia tutti. Chi è o cos'è? 335 787 1910.

0: Spiritual è la canzone nuova di Biagio Antonacci insieme a Seif qui su Latte e Miele. Buongiorno da Alberto Zanni, dal signor tenente, e il buongiorno dovremmo darlo anche a questa signora di Udine, questa donna di Udine che si è vista recapitare 7.000 euro di multe nel giro di qualche mese perché aveva lasciato la macchina dal meccanico e a quanto pare lui l'ha utilizzata prendendo multe a destra e a manca, e adesso insomma la vicenda è finita in tribunale.
1: Bene.
0: Sì, vedremo un po' nei prossimi giorni come andrà a finire, sicuramente vi terremo aggiornati. Il nostro quiz a colazione: quando si alza non fa rumore ma sveglia tutti, cos'è?
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it. Grazie.

0: quanto sa di felicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: Latte Miele.

poco sarà il momento di festeggiare il compleanno di un ascoltatore. Intanto festeggiamo anche Renato Zero, che oggi festeggia gli anni. Lo ascolteremo tra poco con Triangolo. Subito però Edoardo Bennato nella nostra sequenza Il gatto e la volpe.

0: non l'avevo considerato. E beh, questo è un grande classico di Renato Zero del 1978 che abbiamo ritrovato nel nostro viaggio, la nostra sequenza musicale che ci porterà poi fino ai giorni nostri. E l'ora di festeggiare un compleanno, vediamo se riusciamo a contattarlo al suo numero. Intanto lo ricordo, se volete festeggiare il compleanno di qualcuno o un momento particolare della giornata, 335 787 1910. Vabbè, sentiamo se risponde, se è già sveglio a quest'ora. Come si chiama? Christian?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Christian, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, mi hanno detto che è il tuo compleanno oggi, Io sono Alberto Zanni di Radio Latte Miele, colazione da Zanni. Me lo ha detto Alessandra.
1: Ah, mia moglie.
0: No, perché adesso ti spiego. Siccome ieri sera ci siamo visti, io, Alessandra e il signor tenente, e siamo così andati a fare un aperitivo, tra una cosa e l'altra, ho detto: senti, domani mi fai una cortesia, mi chiami il mio amore Christian, che lo amo tanto, e gli fai gli auguri di buon compleanno.
1: Ok, grazie mille allora.
0: Senti, ma quanti ne fai? Quanti ne fai?
1: 48.
0: 48! Però, senti, senti, ti cantiamo anche la canzoncina. Quindi spegni 48 smorzacandeline. Allora, tanti, tanti auguri, Christian, da parte di Alessandra e naturalmente anche da parte nostra di Radio Latte Miele. Un abbraccio!
1: Grazie mille. Ok.
0: Per te questa di Cesare Cremonini.

0: Cesare Cremonini, questa è Grey Goose. Buongiorno, buon mercoledì 30 settembre. Allora ragazzi, siccome siamo quasi in addirittura d'arrivo di colazione da Zanni per questa puntata di mercoledì, dobbiamo dare la soluzione al nostro quizzone, il quizzone a colazione. Quando si alza non fa rumore, ma sveglia tutti. Cos'è? Sentiamo che cosa dicono.
1: Latte e miele, buongiorno.
0: I nostri ascoltatori.
1: Vorrei rispondere al quiz, la cosa che mi viene in mente prima da Chitto è il sole.
0: Il sole?
1: Speriamo, è un gioco ragazzi, buona giornata, vi sto ascoltando.
0: Sì, ciao. Ma sì, ciao,
2: buongiorno. Ciao di Latte Miele, la ciao. Risposta è il sole.
0: Il sole, la risposta.
3: Ciao, buongiorno, sono Aliena della Latina.
0: Sì.
3: Il sole, ciao.
0: Il sole, ciao, ciao.
4: Ciao Radio Latte Miele, mi chiamo Riccardo.
0: Ciao Ricky.
4: E per me la risposta è il sole.
0: Il sole.
5: Il sole.
0: Il sole.
6: Buongiorno, siamo noi di Poste, finalmente siamo tornati. Per noi la risposta all'indovinello è l'alba barra sole. Quale sarà? Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ma che, cos'era, la donna a due teste o erano in due? Può essere. Allora, qual è la soluzione? Vabbè, ma l'avete indovinato tutti. La soluzione è proprio il sole o anche l'alba. Ci può anche stare anche l'alba, no? Perché si alza, non fa rumore perché non lo sentite quando il sole si alza, ma sveglia tutti perché con la luce illumina il nostro mondo e quindi ci sta, ecco, per svegliarsi e con il sole comincia la giornata. Anche se per noi la giornata, per me il signor Tenente, comincia adesso perché alle 5:30 quando arriviamo qui negli studi di Latte e Miele è ancora tutto buio. Il prossimo quiz a colazione domani mattina.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Spot.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
2: Latte e miele.

storie brevi come quella che sto per raccontarvi adesso, che prendiamo da TikTok, perché questa è una delle nuove tendenze. Intanto fammi vedere un attimo, signor tenente, mi faccia vedere le ciglia. Normali, normali, vuol dire che è tutto, tutto regolare, perché adesso i ragazzi si tagliano, quando vanno dal barbiere, le ciglia, non le sopracciglia, le ciglia, per sembrare più belli, perché le ciglia troppo lunghe fanno femmina. Boh, ragazzi, io veramente non so più cosa dire, un po' come adesso anche noi maschi stiamo iniziando a ritocchini, a farci cose strane, non bastavano, non bastavano le donne con le labbra a canotto, le guance tutte rifatte, no? E non solo le guance, perché qua potremmo veramente aprire una serie di cose, ma lasciate stare la chirurgia estetica, siete belle così, bisogna invecchiare con qualche ruga in più, perché a noi maschietti anche qualche difettuccio fa sangue.

0: 7 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine anche oggi di colazione da Zanni. Salutiamo il signor Tenente. Però prima
2: buonasera, buongiorno.
1: Prima di andarcene via, però, c'è un'amica che ha mandato un messaggio vocale. Lo mandiamo?
3: Buongiorno. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia sorella Melania.
1: Va bene.
3: È oggi. Sono ancora in tempo?
1: Sì, sei ancora in tempo, proprio all'ultimo secondo. Anche perché è arrivato Francesco Bianco, buongiorno.
4: Buongiorno, ma come si chiama la sorella di Melania? O a mia sorella Melania, non ho capito.
1: Boh, non lo so, vabbè.
4: Tanti auguri alla sorella di Melania.
1: Che sicuramente
4: scrivici
1: sarà...
4: sorella di Melania, ci sono io per 2 ore e mezza. Ti
1: è
4: leggo,
1: vero.
4: Prima
1: sì,
4: o poi
1: che problema c'è?
4: Quando arriva ti leggo. Ma ho visto
1: c'è?
4: Che il sole, ha indovinato tutti.
1: Sì,
4: ti
1: sì,
4: ascoltavo,
1: sì, facile, facile.
4: E c'era il sole, ma qual era l'indovinello?
1: Qual era l'indovinello?
4: Sai che io sono pessimo a indovinare, non indovino niente.
5: Andiamo bene.
1: Ecco, infatti, esatto. Allora, quando si alza non fa rumore, ma sveglia tutti.
4: Oh Gesù, non sarei mai arrivato.
1: No, vabbè, ma neanch'io,
4: Avrei pensato stata qualsiasi altra cosa.
1: Esatto.
4: Come le indicazioni del tuo tenente, che ha indicato una risposta plausibile.
1: Certo,
4: però
1: non era quella.
4: No,
1: non era quella.
4: Va bene,
1: ti lascio con il pubblico di Latte e Miele per le prossime 2 ore e mezza. Wake up, tutte le notizie più importanti,
4: yes,
1: della giornata.
4: Ci siamo, e ora però c'è lui, Paolo Fox.
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Siamo arrivati al 30 settembre, ultimo giorno del mese. Ariete, attenzione a soldi, tasse, spese, situazioni difficili del passato però stanno migliorando. Potresti riprendere un progetto abbandonato, magari in una forma diversa rispetto al passato, dietro le quinte. In amore non mollare. Toro, buona giornata per parlare, chiarire e prendere decisioni. Sul lavoro qualcosa resta incerto, ma la tua tenacia aiuta, e poi in amore sempre evita di reagire alle provocazioni con magari in opposizione. Gemelli, da stasera arriva un'energia positiva e creativa, tante le idee, tante le possibilità. Forse devi solo scegliere una direzione senza cambiare continuamente strada. C'è chi di recente ha iniziato un nuovo progetto. Cancro, periodo favorevole per relazioni e sentimenti, potresti raccogliere i frutti di una scelta fatta nei mesi scorsi. Bene anche chi ha difeso il proprio ruolo o magari ha cambiato strada e ora si toglie un sassolino dalla scarpa. Oggi per il Leone ancora un po' di sottotono, ma domani sera migliora. Sistema eventuali questioni economiche, non pretendere troppo da te stesso. Chi è stato male deve recuperare energia. In amore serve serenità. Vergine, sfrutta le ore fino alle 19 per telefonate, proposte, questioni importanti. In amore puoi permetterti di uscire un po' dagli schemi e lasciarti andare. Per la Bilancia da stasera il quadro migliora, entro venerdì potrebbe arrivare una risposta. In amore cerchi stabilità ma anche nuovi stimoli, evita che la monotonia prenda il sopravvento. Scorpione, giornata da prendere con calma, rimanda a discussioni familiari delicate, magari proponi quello che non va domani e recupera oggi un po' di buona forza. Sul lavoro qualche ritardo, qualche rinvio. Il Sagittario ha una buona giornata fino alle 19, poi stasera si torna a casa esausti, cosa che può capitare. È certo che in questo periodo vuoi staccare la spina, startene un po' per conto tuo, magari anche solo fare una lunga passeggiata. Se possibile organizzare un piccolo viaggio. Dovrai organizzare anche meglio i tuoi ritmi e non lasciarti influenzare dalle emozioni degli altri. Il tuo ottimismo non deve essere frainteso. Capricorno, giornata molto interessante per capire chi ti è davvero vicino. In amore torna maggiore serenità dopo le tensioni passate. Meglio affrontare ora eventuali chiarimenti invece di rimandarli. L'Acquario ha un forte bisogno di cambiamento, ma al momento ci sono dei rallentamenti nel lavoro, nei rapporti, alcuni legami, accordi, contratti potrebbero essere chiusi. L'attesa aumenta il nervosismo, controlla bene tutte le scadenze. In amore ci vuole pazienza. Per il segno dei Pesci, un momento favorevole, utile ad esprimere ciò che si sente davvero. In coppia è necessario approfondire il rapporto. Se sei single potresti desiderare nuovamente una relazione. Cerca però persone che ti valorizzino, non chi ti fa soffrire. Vi abbraccio, vi aspetto domani. Non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: Che bella vita, Ariete, Angelina, Mango. Partiamo così in questo mercoledì 30 settembre 2026. Buona giornata anche a Natalia Scalatelli. C'è la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Allora, molte notizie anche questa mattina. Si sta ragionando tanto sui carburanti, sul gas, l'elettricità. Avete visto che ci sono delle compagnie che offrono dei prezzi calmierati. E in realtà stavo pensando ieri, guardando i TG, che sembrava un po' di fare pubblicità a queste aziende, no? Proprio con il pacchetto dell'offerta. Mi sembra un po' eccessivo, perché tutto sommato potete immaginare che queste offerte naturalmente sono meritorie, perché ci facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese, ma è anche vero che costa la pubblicità, e il risparmio che si ha avendo i TG nazionali, i siti internet, i giornali che ne parlano gratuitamente, praticamente rientrano dall'investimento fatto abbassandoci il prezzo dell'elettricità. Quindi dobbiamo un attimino riprenderci tutti e capire che, insomma, da una parte c'è l'informazione, dall'altra parte c'è invece l'informazione pubblicitaria.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: sempre volumi.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia sempre volumi.
2: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate.

0: cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa con piscina termale. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
1: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
2: Latte Miele.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Giulia con Brash qui su Radio Latte e Miele. Allora, sono due giorni, questo è il secondo giorno che parliamo del caso Garlasco. So che alcuni dicono basta, non voglio più che si parli del caso Garlasco, ma ora ci sono notizie vere. Tendenzialmente io cerco di evitare di parlarne con le varie polemiche, infatti erano settimane che qui Wake Up non se ne parlava, ma ieri è arrivata una notizia vera, quella che uno delle prove contro Alberto Stasi nel 2007 era una prova falsa, nel senso che si è scoperto che sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non c'era il DNA del sangue di Chiara Poggi. Ora i giornali pubblicano addirittura la documentazione, sono entrati in possesso anche della documentazione, che è un reato in Italia, ma si paga con una multa, perché prima che processo diventa pubblico, quindi quando, se ci sarà il processo a Sempio o se ci sarà il processo di revisione per Stasi, allora quei documenti diventeranno pubblici. Prima non dovremmo averli, ma la nostra legge prevede solo una multa di poche centinaia di euro, quindi a un giornale conviene pubblicarli, perché sicuramente è uno scoop. Comunque, allora, si deciderà in queste settimane se Sempio sarà rinviato a giudizio, quindi se ci sarà processo, e anche questa una condizione dei test negativi che sono invece stati usati per la condanna di Alberto Stasi potrebbero riaprire la strada alla revisione del processo, anche se è molto complicata, perché la revisione del processo tendenzialmente si fa quando c'è proprio una confessione, una prova così lampante da far riaprire appunto il dibattimento.
1: Wake Up

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Cernia con Dedica, che è il disco lattemiere di questa settimana, che dedichiamo alla nostra ascoltatrice Roberta, che ci chiede di fare gli auguri. Tendenzialmente non lo faccio mai, ma così mi è andata, così ho letto il messaggio. Tanti auguri Roberta. Allora, parliamo di un caso che sta facendo discutere moltissimo. Secondo me c'è molta roba più interessante, ma è tra le notizie più lette della giornata, quindi è giusto parlarne. Perché cosa è successo? Che per i loro libri Vanna Marchi e Stefania Nobile sono state premiate con il premio internazionale della cultura, tra l'altro fatto all'interno di una sala del Campidoglio. Sapete, il Campidoglio è la sede del sindaco di Roma, e quindi tutti hanno pensato all'inizio: oibò, Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, non vi devo raccontare la vicenda giudiziaria, il carcere eccetera eccetera, premiate addirittura nella Casa dei Romani. In realtà la Casa dei Romani, come spesso capita per gli edifici pubblici, ha delle sale che vengono affittate per delle conferenze stampa, ad esempio, per dei premi. Non c'è un controllo pazzesco. Io ho partecipato ad alcune di queste cose a Milano, a Palazzo Marino, che è la sede del sindaco di Milano, dove tu puoi affittare delle stanze, appunto, e non è che c'è un controllo rigoroso. Loro sanno che c'è il premio internazionale della cultura, non è che chiedono chi premieranno, quindi è una vicenda privata. C'è un editore che ha voluto premiarle, molto probabilmente per avere grande pubblicità, e ci è riuscito.
2: Radio Latte Miele, Wake Up.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pineto e di Silvi Marina, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra gli incroci di Castel di Sangro e Pontezittola, in provincia dell'Aquila. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
12: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
13: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
14: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
15: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
16: Latte Miele.
17: Tra poco, quando torniamo, parleremo della salute di Alessandro Di Battista, che ieri ne ha parlato lui in televisione. Prima vi lascio a Riccardo Fogli con Malinconia, poi c'è Ron con Tutti quanti abbiamo una.

0: Tutti quanti abbiamo un angelo, c'è Ron qui su Radio Latte Media. Questa canzone ha compiuto 30 anni quest'anno. Allora, ieri Alessandro Di Battista ha parlato coraggiosamente di salute, della sua salute in diretta televisiva sulla 7. Ha raccontato di essere stato operato d'urgenza a L'Avana per un tumore cerebrale, asportato quasi del tutto dopo aver ridotto un edema. L'edema è un gonfiore. Ha elogiato i medici cubani per un intervento che al Gemelli hanno definito raffinatissimo. Sapete che le punte di diamante di Cuba c'è proprio la preparazione dei loro medici. Un ospedale era un ospedale privo d'acqua, se ci pensate, ma sono riusciti comunque a operarlo in modo eccellente. Ha inoltre espresso un approccio pragmatico alle future terapie, ha smentito le voci sul presunto volo di Stato, precisando che il rientro in Italia è avvenuto tramite un volo sanitario coperto dalla sua assicurazione privata, ma questo l'avevamo già raccontato tutti. Ha criticato la stampa per le speculazioni, perché si è parlato di un ictus, si è parlato di un presunto coma, eccetera eccetera. Ha già detto che non si candiderà, anche perché dovrà occuparsi delle cure a questo tumore al cervello che spesso colpisce persone giovani come Alessandro Di Battista.
1: Wake up!

sono anch'io, io 883 qui su Radio Latte e Miele. Allora, domani inizia ottobre e inizia all'insegna dell'ottobrata. Sapete che l'ottobrata è quando c'è bel tempo, senza di piogge, temperature sopra la media anche di 3-4 gradi, un clima di bel tempo che si prolungherà per tutta la settimana, almeno fino a martedì 6 ottobre, perché in pratica c'è una profonda depressione atlantica, nel senso che c'è brutto tempo a ovest e un'area instabile sulla Grecia. Quindi ovest, stiamo parlando di Francia, Spagna, anche parte della Germania, est della Grecia, e l'Italia in mezzo, e l'Italia però rimane con l'alta pressione, no? È come se fosse protetta da queste due depressioni che sono ai bordi del nostro paese. Sono possibili solo locali rovesci, soprattutto al sud, si prevedono rovesci, anche se non dovrebbe piovere moltissimo sulla Sicilia orientale e anche sul settore meridionale della Calabria. Sul resto della penisola si osserveranno soltanto addensamenti, però senza pioggia. Le temperature massime saranno 3-4 gradi superiori alla media del periodo, e vedremo se davvero dal 6 ottobre invece comincerà a piovere, anche perché è autunno e sapete che in autunno deve piovere.

0: sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Spot. Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

0: La notte dei desideri, c'è Giovanotti qui su Radio Latte e Miele. Allora, con il rientro sui banchi di scuola e la ripresa anche delle attività sportive, tornano i pidocchi. Quest'anno c'è una novità però, purtroppo, perché arrivano anche i super pidocchi, nel senso che sono pidocchi che sono ormai mutati geneticamente e resistono ai farmaci antiparassitari più comuni. Come confermato dall'Istituto Superiore di Sanità, la pediculosi, si chiamano così la malattia che porta i pidocchi, non ha nulla a che fare, naturalmente lo sapete, con la scarsa igiene personale, è una roba vecchissima, questa non ci chiede più nessuno. Per decenni il trattamento standard in Italia si è basato su prodotti contenenti insetticidi chimici come la permetrina o le piretrine naturali. Tuttavia l'uso massiccio e talvolta anche a sproposito, perché ci sono genitori che li usano come prevenzione, che non serve assolutamente a niente, perché se non ci sono le uova e non ci sono i pidocchi non succede niente, non è che domani non li prenderanno a scuola, sarà uguale, ma l'uso massiccio, come dire, ha mutato geneticamente alcuni ceppi di pidocchi e quindi resistono a questi trattamenti. Allora, cosa funziona quindi ora? Il trattamento meccanico, quindi col pettinino, quello che si compra in farmacia, anche in alcuni supermercati, a dire il vero quello fittissimo, perché deve trovare anche le uova. E poi ci sono prodotti a base di dimeticone, che praticamente è silicone. Queste lozioni agiscono creando una pellicola impermeabile attorno al pidocchio e lo uccidono, lo soffocano praticamente. Quindi la strategia c'è, ma mi raccomando, utilizzate i pettinini, quelli fitti, e non usate prodotti se la vostra figlia o vostro figlio non hanno i pidocchi.
1: Latte e miele, wake up!

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Partiamo con Laura Pausini in questa seconda insieme a Wake Up su Radio Latte Miele. Buon mercoledì 30 settembre da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli, le notizie più importanti della giornata. Allora, carburanti dagli sconti di alcune compagnie, come sapete, anche al taglio delle accise, soprattutto si utilizzerà il meccanismo delle accise mobili, capiremo tra poco cosa significa. Poi anche le bollette, che stanno salendo di tantissimo, più 37,3% per i prezzi della luce per le famiglie vulnerabili, tra l'altro, quindi davvero un problema. Ci sono anche qui delle offerte dai big, che le compagnie insomma che erogano il servizio. La rivelazione di Alessandro Di Battista ieri in diretta televisiva sulla 7: mi hanno asportato un tumore, ora mi devo curare. Il caso Garlasco, esempio verso il processo. Invece Stasi che dice si faccia luce sulle prove non depositate, ne abbiamo parlato a lungo anche ieri. E poi tutte le notizie che arrivano dall'estero, perché si sta capendo se gli Stati Uniti accetteranno o meno la proposta iraniana, ma sembrerebbe di no, ma sembrerebbe che questo stallo durerà fino alle elezioni di metà novembre, quando si voterà per eleggere il Congresso e il Senato negli Stati Uniti, perché la guerra in Iran è tra le meno popolari della storia degli Stati Uniti.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Tra Tolentino e Orbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
1: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
2: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche e in Abruzzo. Qualità digitale. Suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
3: Latte Miele.

0: Irrecuperabile, eccoli Trigno che arma il meta qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è un'ultima ora che preoccupa un po', perché c'è un'emergenza su un volo aereo che è partito da Dubai per atterrare a Tel Aviv. Sono decollati anche i jet israeliani, non sappiamo nient'altro, però il fatto che siano decollati anche i jet ci fanno capire che l'allarme non riguarda un malore o un problema tecnico all'aereo. Capiremo nei prossimi minuti, immagino, cosa stia succedendo sui cieli del Medio Oriente. Allora, parliamo invece delle accise mobili, perché sapete che il governo ha annunciato che utilizzerà questo strumento. È un meccanismo fiscale con cui lo Stato usa i maggiori incassi dell'IVA sui carburanti per tagliare l'importo fisso delle accise quando il prezzo del petrolio sale. In pratica, cosa succede? Che se la benzina sale, costa di più, o il gasolio, naturalmente lo Stato incassa di più di IVA, perché l'IVA si applica al valore della benzina al litro. Quindi questo valore in più verrà tolto dalla benzina e quindi costerà ancora meno. Sapete che ci sono molte iniziative, sono ormai due quelle che hanno già iniziato, le compagnie a fare gli sconti, come IP e anche Eni Live, e poi si è aggiunto anche Kuwait, che da domani comincerà, dal 1 ottobre, comincerà anche nei suoi distributori a fare degli sconti.
1: Wake up!

0: Quando ti rivedrò c'è Gino Paoli qui su Radio Latte Miele. Allora parliamo anche della campagna vaccinale antinfluenzale che parte oggi ufficialmente. La campagna non riguarderà unicamente il vaccino antinfluenzale, ma offrirà anche l'opportunità di ricevere in co-somministrazione la vaccinazione anti-Covid e le tutele contro pneumococco e virus respiratorio sinciziale. Allora, dal 1 ottobre, quindi da domani, la somministrazione gratuita è riservata prioritariamente alle categorie a rischio. Tra queste rientrano le donne in gravidanza, i bambini e i ragazzi, quindi da 6 mesi a 17 anni, gli over 60, i soggetti fragili per patologie e i lavoratori per cui il vaccino è raccomandato, ad esempio il personale sanitario naturalmente, e anche le forze dell'ordine che spesso devono agire vicino a persone che non stanno bene. Sabato 3 ottobre si terrà un open day vaccinale speciale con iniziative straordinarie su diversi territori, in diversi comuni, quindi state con le orecchie tese. Spesso è il medico di famiglia che chiama le persone che devono vaccinarsi ed è completamente gratuito. Poi dopo il 1 ottobre, cioè da domani, si parte con chi ne ha bisogno, poi è possibile vaccinare anche le persone che non sono in queste categorie protette. Se lo fate con il medico di base, anche in quel caso il vaccino spesso è gratuito. Se invece preferite prenotare, essere sicuri insomma del giorno in cui volete farlo, ecco che costa intorno ai 38 euro.
1: Radio Latte Miele, wake up.

hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Willy Peyote.
2: Scrivano.
1: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
7: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
6: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
7: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
6: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Tra poco, quando torniamo, cercheremo di capire meglio il caso Mengoni con la polemica sui prezzi dei biglietti. Prima vi lascio a Lucio Battisti con Anna, poi c'è Gianna Nannini con Fotoromanza. A tra poco.

0: Fotoromanza Gianna Nannini, 1984. Siamo all'interno del viaggio nella storia della musica italiana qui su Radio Latte Miele. Sicuramente fa parte della storia della musica italiana anche Marco Mengoni, che ha annunciato un po' a sorpresa un suo nuovo progetto, una serie di date dal vivo in un piccolo club di Milano, il Teatro Principe, che per l'occasione diventa Allo Sbagliato, una specie di nuovo locale di cui Mengoni diventa per 2 mesi direttore artistico e dove in aggiunta si esibirà per 26 concerti dal vivo. Qual è il problema? I prezzi: 115 euro per stare in piedi in galleria o in platea, 172,50 per sedersi in uno dei 71 posti davanti o di fianco al palco e 230 per le sedie d'onore, quelle dietro alla band. È successo il finimondo con tutti: ah, solo i ricchi possono vedere i concerti. A parte che i concerti costano moltissimo, state vedendo cosa sta succedendo anche per i 3 Live a Roma degli Oasis con prezzi pazzi. Ma è arrivato lui in conferenza stampa, è stato anche un po' aggressivo, devo dire che è strano vederlo aggressivo, perché ha spiegato che non canterà i singoli di successo e l'ha detto in modo un po' forte. Comunque magari era solo un po' agitato, ma a sua difesa è intervenuta a sorpresa Selvaggia Lucarelli, che ha fatto i conti di questa esperienza e ha visto che praticamente il ricavo lordo stimato per a serata con questi prezzi è intorno ai 65.000 euro, per un totale lordo di 1.690.000 euro. Da questo totale lordo vanno tolte tutte le spese, soprattutto le spese anche degli 11 musicisti sul palco, il vitto e l'alloggio, l'agenzia, gli allestimenti, i tecnici naturalmente che dovranno fare quello che fanno, i baristi, cioè tutta la gente che c'è lì. Alla fine, secondo i conti fatti in modo preciso da Selvaggia Lucarelli, a Mengoni per ogni serata arriva 5.000 euro, che è una bellissima cifra, ma stiamo parlando di un artista che riempie gli stadi con altre cifre quando si esibisce. Quindi tutto sommato non è avidità di Mengoni, ma è che costa mettere in piedi una situazione di questo tipo.
1: Wake up

0: sembrerebbe non un dirottamento. L'aereo è partito da Dubai questa mattina intorno alle 7, avrebbe dovuto atterrare alle 9.30 a Tel Aviv, è stato dirottato verso l'Arabia Saudita. Non sappiamo se è stato dirottato perché ci sono problemi a bordo di sicurezza o se c'è un problema tecnico all'aereo, perché non riescono a mettersi in contatto con il pilota. Quindi è una situazione assolutamente in work in progress. Capiremo tra poco quello che sta succedendo su questo volo, e se siamo ancora in onda vi diremo cosa è successo.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
0: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

0: voce di Adriano Celentano con Pera Verti qui su Radio Latte e Miele. Allora, Donald Trump ieri ha incontrato i big dell'intelligenza artificiale, che ufficialmente in America ora si chiamerà superintelligenza e dovrà essere siglata con SI, mentre ora è AI, perché Artificial Intelligence in americano. In realtà cioè esiste già la superintelligenza, riguarda sempre l'intelligenza artificiale, comunque ufficialmente sarà questo, e ha chiesto a questi che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale, sapete le preoccupazioni, sapete che c'è chi sostiene anche dall'interno che potrebbe essere catastrofica per l'umanità il continuo sviluppo dell'intelligenza artificiale o della superintelligenza, ecco che lui dice ci vuole un comitato fatto da voi, quindi un'autoregolamentazione delle aziende. Solo che sono le aziende che hanno portato, come dire, questi modelli a sfidare l'umanità. Quindi vedremo, insomma, se sarà un metodo efficace o meno.
1: Latte e miele, wake up!

0: 10:01.
1: È l'ultimo giorno del mese di settembre, buon 30 settembre 2026 da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli, siete su Radio Latte Miele, c'è Paolo Fox, poi torniamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Siamo arrivati al 30 settembre, ultimo giorno del mese. Ariete, attenzione a soldi, tasse, spese, situazioni difficili del passato però stanno migliorando. Potresti riprendere un progetto abbandonato, magari in una forma diversa rispetto al passato, dietro le quinte. In amore non mollare. Toro, buona giornata per parlare, chiarire e prendere decisioni. Sul lavoro qualcosa resta incerto, ma la tua tenacia aiuta e poi in amore sempre evita di reagire alle provocazioni come era in opposizione. Gemelli, da stasera arriva un'energia positiva e creativa, tante le idee, tante le possibilità. Forse devi solo scegliere una direzione senza cambiare continuamente strada. C'è chi di recente ha iniziato un nuovo progetto. Cancro, periodo favorevole per relazioni e sentimenti, potresti raccogliere i frutti di una scelta fatta nei mesi scorsi. Bene anche chi ha difeso il proprio ruolo o magari ha cambiato strada e ora si toglie un sassolino dalla scarpa. Oggi per il Leone ancora un po' di sottotono, ma domani sera migliora. Sistema eventuali questioni economiche, non pretendere troppo da te stesso. Chi è stato male deve recuperare energia. In amore serve serenità. Vergine, sfrutta le ore fino alle 19 per telefonate, proposte, questioni importanti. In amore puoi permetterti di uscire un po' dagli schemi e lasciarti andare. Per la bilancia la stasera il quadro migliora, entro venerdì potrebbe arrivare una risposta. In amore cerchi stabilità ma anche nuovi stimoli, evita che la monotonia prenda il sopravvento. Scorpione, giornata da prendere con calma, rimanda a discussioni familiari delicate e magari proponi quello che non va domani e recupera oggi un po' di buona forza. Sul lavoro qualche ritardo, qualche rinvio. Il Sagittario ha una buona giornata fino alle 19, poi stasera si torna a casa esausti, cosa che può capitare. È certo che in questo periodo vuoi staccare la spina, startene un po' per conto tuo, magari anche solo fare una lunga passeggiata. Se possibile organizzare un piccolo viaggio. Dovrai organizzare anche meglio i tuoi ritmi e non lasciarti influenzare dalle emozioni degli altri. Il tuo ottimismo non deve essere frainteso. Capricorno, giornata molto interessante per capire chi ti è davvero vicino. In amore torna maggiore serenità dopo le tensioni passate. Meglio affrontare ora eventuali chiarimenti invece di rimandarli. L'Acquario ha un forte bisogno di cambiamento, ma al momento ci sono dei rallentamenti nel lavoro, nei rapporti, alcuni legami, accordi, contratti potrebbero essere chiusi. L'attesa aumenta il nervosismo, controlla bene tutte le scadenze. In amore ci vuole pazienza. Per il segno dei pesci un momento favorevole, utile ad esprimere ciò che si sente davvero. In coppia è necessario approfondire il rapporto. Se sei single potresti desiderare nuovamente una relazione. Cerca però persone che ti valorizzino, non chi ti fa soffrire. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Antidroga, Emma con Fabri Fibra su Radio Latte e Miele. Nessun dirottamento ma una lite tra piloti. Sapete che da questa mattina parliamo di questo allarme sul volo da Dubai a Tel Aviv, erano decollati anche i jet israeliani, si era parlato di dirottamento perché il pilota aveva utilizzato il codice che viene utilizzato appunto per indicare un dirottamento in corso. In realtà si stavano picchiando in cabina di pilotaggio. Secondo la CNN si tratta addirittura di una violenta lite, e quindi l'hanno fatto atterrare in un aeroporto dell'Arabia Saudita. Comunque l'allarme è rientrato.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 €. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
7: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimbi.
8: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
7: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
9: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimbi al miglior prezzo.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32° corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20:30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
12: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano.

0: con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero in via Tario Rufo.
1: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. 6,90 euro a confezione, 14,90 euro al chilo. 14,90 euro.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, ci sono Benji e Fede qui su Radio Latte e Miele. Allora, è uscita anche la classifica delle migliori università al mondo, il Times Higher Education World University Rankings 2027. La grande novità di quest'anno è che la Cina batte l'Europa e decreta il sorpasso delle università asiatiche sul vecchio continente, Gran Bretagna esclusa. Un vero e proprio boom della Cina, perché praticamente supera tutti i paesi europei. Rimangono in vetta le università di Oxford e poi quella del Massachusetts Institute of Technology, che è uno dei più importanti centri di ricerca che esistono al mondo. C'è un vero e proprio declino quindi per università europee. È Bologna la prima università italiana secondo questa classifica, che guadagna ben 19 posizioni, però è al 111esimo posto. A seguire l'Università Sapienza di Roma, che sale comunque di 23 posizioni, mentre il Politecnico di Milano si aggiunge al top 200 ed è la prima volta in assoluto, ed è al 157esimo posto.
2: Wake up su Radio Latte Miele.

0: È arrivata anche la mia ragazza Matilde Brizzi. Buongiorno, buon mercoledì 30 settembre. Finalmente è finito.
1: Quasi, sì, sì, quasi. Anche questo giorno durerà un po', dai.
0: Sì, durerà 35 ore invece che le classiche.
1: Se è coerente.
0: 24 ottobre, un mese invece veloce.
1: Meraviglioso.
0: Sono un sacco di compleanni importanti. Per il mio compleanno voglio che dici una mia perla. Io ne dico tantissime.
1: Va bene,
0: e quindi sarà così. Allora, la nostra simpatica biondissima. Hai visto che biondo?
1: Pelo biondissima. Nuovo.
0: Beh, si è fatta bionda ovunque. Natalia Scalatelli vi augura un biondo mercoledì 30 settembre. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Non sceglierò questa perché è troppo.
0: No, questa è la questa sanno è la tutti i giorni.
1: Questa la fa tutta l'Italia. E io oggi comincio con una perla di Truman Capote, che nasceva oggi. Lo scrittore di Colazione da Tiffany, ma anche del primo romanzo Verità a caldo. A sangue caldo.
0: Sangue freddo.
1: A sangue freddo,
0: freddo
1: scusami.
0: Credo,
1: a sangue freddo.
0: Sangue freddo.
1: Poi ne parliamo. Comunque, sentite carina questa perla. Tu non metti una volpe a sorvegliare i polli solo perché ha un sacco di esperienza in fatto di pollai.
0: E chi metti? Non lo dice.
1: Qualcuno che non mangia i polli, capito?
0: Ok.
1: Mi è piaciuta.
0: Adesso ci penso.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. No, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
10: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.
12: Latte e miele.

Ormai lo sapete, ripartiamo sempre dal nostro viaggio all'interno delle nostre memorie musicali. Cosa succedeva nella nostra vita quando nell'88 usciva per esempio La vita mia di Amedeo Minghi e poi Biagio dal 94.

0: Quindi nel 1994 Biagio Antonacci si trovava davanti ad un bivio. Come la chiamo? Come la intitolo questa canzone che avete appena sentito qui su Latte Miele? Non è mai stato facile, uno dei versi più ripetuti, o non è mai stato subito? Secondo me il fatto che alla fine abbia scelto non è mai stato subito ci fa capire che facile non è niente, ma se tu la vedi col filtro del tempo, forse prima o poi non sarà subito, non sarà facile, ma dopo un po' arriva, Sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour. Diamo il saluto finale a questo settembre 2026, durato 74 giorni, incredibile, ce lo siamo già spiegati come mai il percepito di settembre è sempre molto lungo, perché in queste ore noi ci occupiamo di cliché. Questo programma si chiama Caffè Cliché, Matilde alla voce con voi fino alle 13, Natalia Scalatous con un nuovo manto un po' arlecchino. Avete presente quei bassotti che hanno più macchie di colori diversi? Nati, guarda, sta sorridendo, non l'ha presa male, era un complimento. I bassotti sono incredibilmente eleganti. Allora, arriva un pezzone romantico con il quale colgo l'occasione di raccontarvi un piccolo aneddoto. La prima volta che volevo dire al mio fidanzatino, il primo fidanzatino delle superiori, che lo amavo, feci fare una torta con scritto "e puntini puntini" e volevo che Vasco con le sue parole dicesse le famosissime paroline "ti amo", ok? Quindi c'era la torta, ho premuto play sul pezzo, però questo "ti amo" non arriva mai nella canzone. Cioè, ho sbagliato tutto. All'inizio però qualcosina di dolce, dai, lo sapete, lo dice.
2: E

0: Non sono fedele mai, però amo te. Prenditi la mia onestà, prenditi tutti i miei puntini di sospensione, perché questa canzone, lo sapete, si chiama E poi tre puntini. Viene dall'album Buoni o cattivi del 2005. E mi chiedo se c'è qualche appassionato di Vasco all'ascolto. Ricordo che gli appassionati fan di Vasco sono molto molto convinti, ok? Spesso si fanno più di un concerto dello stesso tour, magari c'è la stessa scaletta, e siccome il modo di dire, il luogo comune attorno a Vasco è che i successi più vecchi non li faccia, quindi gli anni 80, purtroppo di Vado al Massimo, di Siamo solo noi, di Colpa d'Alfredo, non li faccia, mi chiedo se E la fa, ok? E questo mi ha portato anche a un'altra piccola ricerchetta per voi. I puntini di sospensione all'interno dei titoli delle canzoni italiane, quelle che amate, quelle che ascoltate tutti i giorni qui su Radio Latte Miele, sono più comuni di quanto io pensassi, perché anche noi nel nostro monitor da speaker su cui leggiamo i titoli a volte li omettiamo, però bisogna essere precisi. E la luna bussò, primo pezzo reggae della musica italiana 1979, inizia con tre puntini, ok? Oppure Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire, una canzone scritta dallo stesso Vasco, inizia con quei soliti tre puntini. Niente, questa è la perla che potete scambiare con i vostri amici oggi durante le vostre pause caffè. Tra poco un grande cliché autunnale: ma perché ci cadono i capelli in autunno?
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Sport.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
5: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.

ma come diamine, scusate, concedetemi il diamine, Nati dice che va bene dalla regia, come diamine scrive Calcutta? Questa canzone è del 2018, l'ha cantata Elisa, l'ha inserita Elisa nel suo album di quell'anno, la rivista musicale Rolling Stone l'ha eletta come uno dei migliori pezzi, meglio riusciti dell'anno, e poi ne hanno fatto anche quella bella versione insieme che abbiamo molto spesso sentito. Qual è il trucco? Perché scrive bene? Secondo me, poi ovviamente queste sono opinioni, tra l'altro non richieste. Allora, la città è piena di fontane, ma io ho il Sara in bocca e voglio bere solo il tuo nome, metti che cade dal cielo, metti che piove dal cielo come pioggia. Ecco, l'ho sciupata, potremmo dire che l'ho sciupata. Tutto questo per ricordare la caducità in realtà dei nostri capelli, un grande cliché autunnale con cui voglio salutare questo settembre 2026 per tranquillizzarvi, ok? È normale che cadano i capelli, ne possono cadere dai 100 ai 150 al giorno in questo periodo, ciò non vuol dire che non ricresceranno, poi è vero, ricresceranno molto più corti del resto del pelo, ok, del manto della vostra testa, si creeranno quei piccolissimi baby hair, si chiamano nel 2026, che è difficile da mettere all'interno delle code, ma insomma, tranquilli, succede a tutti e tra poco capiamo perché.

0: 10:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: persino Lady Gaga, che anche lei nel 2009 aveva fatto una canzone che si chiamò Paparazzi. Paparazzi, non me la posso suonare, questa è una radio di solo musica italiana, ma so che qualcuno la sta cantando nella mente. Questo singolo si chiama Paparazzi, Cesare Cremonini, persino la Lady, comunque, che è un pizzichino italiana anche lei, gli ha fatto i complimenti, perché è una svolta, un po' di garage rock, è stato definito così lo stile di questo singolo, che anticipa, che annuncia il suo prossimo album, Amateur, che arriverà nelle migliori sale, quindi anche qui su Radio Latte Miele, a partire dal 23 ottobre.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
10: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
9: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
10: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
9: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
13: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
14: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793012. 335-5793012.
15: Latte Miele.
16: La cambio io la vita che mi ha detto.
17: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
18: latte miele.
19: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
18: Latte miele.
20: Se mi sognerai.
21: Radio Latte Miele.
18: La tua musica italiana.

c'è settembre, ma tranquilli, suoneremo anche a partire da domani, anche se cambia mese, settembre su Latte Miele con due settimane. Ecco, mi è uscita pugliese alla Lino Banfi, due settimane. Allora, volevo dirvi che dobbiamo ritornare un attimo a fine agosto, ok? Andiamo a fine agosto con la nostra memoria, col nostro pensiero, caldissimo agosto, l'estate più calda degli ultimi 73.000 anni. E poi, quindi qual è il nostro problema di noi persone che abbiamo i capelli? Ecco, perché ci sono persone che non ce li hanno. Il problema è che ci lamentiamo del caldo, ok? Del sudore, e li leggo e poi non li leggo e se li tocco sudo ancora di più. Dopo due settimane, questo era il gancio terribile con la canzone. Natalia mi guarda malissimo oggi, Nati è la crisi dei 30 anni. E quindi, dopo due settimane, me ne cadono 200 al giorno, tranquilli, succede, è una questione come tutto ciò che riguarda l'autunno, è una questione di luce e melatonina, quindi con l'arrivo dell'autunno le giornate si accorciano, lo sapevate? Incredibile, non ve l'ha mai detto nessuno, però questo altera la variazione delle ore luce e giorno, luce e buio, varia anche questo, non solo il ciclo vitale del capello, ha una fase specifica che si chiama fase telogen, che comincia durante l'estate, momento in cui i capelli sono molto stressati dal caldo, dall'umidità, dal sudore e si indeboliscono. Ed è così che dopo circa 3 mesi, quindi nell'autunno, c'è il picco di caduta. Quindi qual è però il lato positivo, il lieto fine della storia? Ricrescono da soli, ok? Quindi io vi volevo tranquillizzare, so che ora questa sera potrete andare a letto felici. Nel frattempo arriva il disco Latte Miele di questa settimana, Cernia.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E questo è il disco Latte e Miele di questa settimana, la dedica di Ernia alla sua città. Questo potrebbe ispirarci un compitino per casa, scrivere una dedichina alla nostra città. Ok, anche tre frasi, anche una frase, anche un tweet di 140 caratteri al massimo, 335-787-1910, se vi va di condividerlo con voi. Mi sono improvvisata come sempre, professoressa, e torno qui a sfatare un altro mito. Parlavamo di capelli, della caduta frequente dei capelli in autunno, che è assolutamente normale, che è qualcosa che è un processo recuperabile perché poi ricrescono da soli, ma soprattutto, dato che anche questo autunno sarà pieno di eventi astronomici e lunari meravigliosi, parliamo del mito per cui bisogna seguire le fasi lunari per tagliare per tagliare i capelli, ok? Una volta si credeva a queste leggende per cui la luna crescente è il modo, tagliarli sotto la fase di luna crescente è il modo migliore di farli ricrescere più velocemente. Ma se tu invece vuoi fare un taglio molto corto, molto preciso, come la nostra Natalia, e non vuoi che ricrescano velocemente, perché poi devi tornarci, più sono corti i capelli più devi tornare molto più spesso, no, dal parrucchiere, è meglio tagliarli con la luna calante. Cosa succede invece in fase di luna piena, che è quella di questi giorni? È ideale per un taglio che rinforzi la chioma e dia volume ai capelli deboli oppure sfibrati. Ecco, purtroppo gli amici scienziati ci dicono che la luna non ha niente a che vedere con la ricrescita, col ciclo vitale dei nostri capelli, e questo ci conferma l'ennesima cosa: gli scienziati a volte sono proprio antipatici.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Spot.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Ricordi i tuoi sogni da bambino? Quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
9: Puoi respirare il profumo del mare mentre dal vento tu ti lasci cullare, fare il signore oppure il mendicante, non scordarsi mai però di essere anche amante. Sì, avete capito,

suona all'81 su Radio Latte Miele, Claudio Baglioni con Fotografie. Claudio Baglioni che oggi, anzi in questo anno, ci ha fatto prendere un bel colpo con i suoi problemi di salute, un bell'infortunio che ha creato una lunga convalescenza e l'annullamento anche di tante delle sue tappe del 2026, ma ne sta parlando, sta fremendo perché sta per tornare live, sta bene Claudio Baglioni, e farà tra poco qualcosa che sta diventando di moda anche in Italia, perché a Las Vegas negli Stati Uniti le residenze artistiche, quindi un artista che sta per tante sere consecutive nello stesso luogo, va già di moda da tempo, mentre Baglioni, Mengoni, Vasco Rossi lo stanno portando anche in Italia come moda. Restiamo a Roma, un'altra romana, c'è Fiorella Mannoia.

0: Radio Latte Miele, prima l'abbiamo googlata, prima piccola curiosità, sapete quando avete quei piccoli lapsus? Fiorella Mannoia è uno dei grandi nomi della musica italiana, la suoniamo, la risuoniamo, voi ascoltatori e noi speaker e la Nati in regia, insomma la incontriamo tante volte nella settimana, però non ci ricordavamo un momento, io non mi ricordavo se fosse di Roma o meno, l'abbiamo googlato per insomma per renderci conto che passavamo da una canzone di un romano, Claudio Baglioni, che sta per tornare proprio a Roma con i suoi live, ad un'altra romana, e abbiamo visto come è stato descritto il mestiere di suo padre. Sapete, voi aprite la pagina di Wikipedia di qualcuno e c'è Fiorella Mannoia, nata a Roma nel XYZY da Luigi Mannoia, cascatore di Palermo? Siciliano, cascatore siciliano. Dico Nati, ma cosa fa il cascatore? Cosa fa? In che anno è nata?
1: La Mannoia.
0: Sicuramente saremo. Ok, siamo nel 54, quindi anche i mestieri avevano un nome diverso. Bene, il cascatore è il vecchio stuntman. Ok, stuntman non è una parola che secondo me possiamo dare per scontato, sono le controfigure che prendono il posto degli attori principali di un film nelle scene più pericolose, in cui si devono schiantare, in cui devono volare, in cui devono fare a botte. Ecco, una volta giustamente si chiamavano semplicemente i cascatori.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Spot! Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
8: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, €18,75 al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, €14,35 al chilo.
10: Latte e miele,

sarebbe la musica italiana senza la rima tra passione e illusione? E cosa sarebbe la musica italiana senza tutti quei cuori spezzati? Io lo dico sempre, non avremmo tantissime bellissime canzoni. Laura Pausini dal 2005 su Radio Latte e Miele. Abbiamo parlato di luna, non sarebbe vero secondo la scienza che bisogna guardare alle fasi lunari per capire il momento esatto in cui tagliarci, in cui sfoltirci i capelli, però è vero che anche questi prossimi mesi ci regalano degli spettacoli nel cielo, e come fanno i più bravi nei post su Instagram, nei caroselli, vi dico che l'ultimo è il migliore, l'ultima luna che vi vado a dire è la migliore, così restate sintonizzati, non è vero, fate quello che volete. Comunque arriva la luna del cacciatore, una delle più famose, arriverà il 26 ottobre ma sarà soprattutto visibile il 25 sera. Si chiama del cacciatore proprio perché in America, dove hanno dato il nome, negli Stati Uniti, dove hanno dato il nome a questa luna, si utilizzava questa super luna, questa grande luminosità nel cielo di questo periodo, per andare a caccia anche di notte. Più famosa del cacciatore probabilmente la luna del castoro, arriverà il 29 novembre e anche questa è una super luna, ok? E anche questa ha a che fare con i piccoli castori che grazie a questa luce finivano di costruire le loro case per il loro prossimo letargo prima dell'inverno. La luna fredda, bellissimo questo nome, fredda perché ha delle tinte un pochino più fredde, vabbè, ma la luna è fredda. Io conosco ragazze sole che sono quelle a cui sta bene l'oro, e ragazze luna come noi nati a cui sta bene l'argento, però ci piace l'oro e quindi alla fine non stiamo mai bene. Ma lo sapete quando sarà, quando arriva la luna più bella dell'anno? Sì, il 25 dicembre.

0: Amica Annalisa insieme a Madame apre la nostra terza ora insieme. Ho notato ieri su Instagram che la foto profilo di Instagram di Madame in questo momento, nome Instagram sono la Madame, bellissimo, è proprio la copertina di questo disco, una copertina digitale in questi, di questi tempi, quindi pensate quanto crede in questo progetto e quanto siano effettivamente amiche le due. Allora, adesso plot twist, perché noi in genere il martedì più o meno a quest'ora andiamo al mercato, ma ieri abbiamo intervistato Anna Castiglia, era la giornata mondiale contro gli sprechi alimentari, quindi abbiamo parlato sì del cibo tutto il giorno, di come fare a sprecare meno, ma non siamo andati tra le nostre solite bancarelle. Allora tra poco ci andiamo, quindi prima delle news vere e importanti io vi ricordo che anche a Tivoli nel Lazio, ad Anghiari in provincia d'Arezzo in Toscana, ma anche a Martinsicuro in provincia di Teramo, il mercoledì mattina c'è il mercato.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 €. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 € e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: di felicità.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college.

0: di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se bevo lui.
2: Latte e miele.

lungimiranti le bambole di Pezza, perché nel loro album, chiamato semplicemente 5, come le componenti di questa band tutta al femminile, avevano già inserito una canzone autunnale, si chiama Settembre, sta finendo qui su Radio Latte Miele. Anche in questo caso vi dico tranquilli, da domani comincia ottobre, ma noi continueremo a suonare le bambole di Pezza. Vai Nati, vai Nati, vai.

0: andati anche sulla Luna con le nostre chiacchiere. Ieri non siamo andati al mercato, ma oggi scopriamo perché acquistare tra quelle bancarelle anche alcune erbe, alcune piante, quali parti di queste piante che possono venirci in aiuto davanti a certe situazioni. Quindi non parliamo proprio di cucina, parliamo anche di cura, parliamo da lei, famosissima, a come aloe vera, ok? Sarebbe meglio tenerne in casa delle foglie fresche, perché questo gel contenuto in queste foglie serve per anche per curare le bruciature, le ferite, i taglietti, è antinsettico, insetticida e emoliente. Ok, ci fa tanto tanto bene. Poi arriva l'idea di, ecco, qui non vi voglio spingere ad andare in un campo e a cogliere i fiori in modo illegale, però sarebbe carino anche tenere in casa i petali del fiore calendula, perché ci aiutano non solo col fatto che sono commestibili, ci possiamo abbellire i piatti con quella nota di giallo incredibilmente autunnale, ma anche queste sono antisettiche, sono antinfiammatorie e sono antivirali. Virus autunno calendula, quindi rimane la ricetta perfetta. Arriva anche una novità firmata Guglielmo Bruno, in arte Willy Peyote, un cantante che ama intitolare le sue canzoni come se fossero delle risposte, tipo grazie, ma no grazie, oppure in questo caso non c'è di che.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risposta.

0: Il riassunto, il bignami di questa nuova canzone Non c'è di che di Willy Peyote è: guarda, tutti quei vinili, tutti quei ricordi che mi riporti dai nostri viaggi insieme, tienili te, perché tanto se no io continuo a pensare a te e per distrarmi al massimo posso cercare il mercato contadino più vicino, capito? Però non sempre c'è, soprattutto c'è il martedì in Italia, ma oggi è mercoledì e noi torniamo tra le bancarelle. Lo speciale di oggi è composto da una serie di piante, quali parti di queste piante da tenere sempre in casa, non solo a scopo culinario, che possono venirci in aiuto nel caso di alcune emergenze, come gli antichi rimedi della nonna, che come sappiamo la scienza non ha mai superato. Quindi l'aglio, oltre a non poter mancare perché altrimenti non ci possiamo chiamare italiani e italiane, no, in casa nostra, gli spicchi, i fiori, ma anche le infiorescenze dell'aglio hanno proprietà antibiotiche, antimicotiche, cioè contro i funghi, che quelle piccole infezioni in cui possiamo i funghi, dai, quelli che noi prendiamo in palestra, nel tram, nei mezzi pubblici. Poi abbiamo la lavanda, sarebbe carino provare a costruire, a fare un piccolo olio essenziale di lavanda da portarsi in giro, non solo per le sue per il suo aroma, per il suo profumo, ma soprattutto perché può venirci in soccorso, alleviare il nostro dolore quando è il caso di ustioni, ferite, ma anche mal di testa, capito? Ti spargi un po' di olio e va tutto meglio. Infine finiamo con la fine della giornata, un altro cliché autunnale, il fatto che tante persone devono riassestare il loro ritmo circadiano e quindi le ore di sonno, le ore di veglia, non riescono a dormire. La melissa, pensate che una volta veniva utilizzato come sedativo, oggi lo possiamo utilizzare in piccole dosi come calmante.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Latte e miele.
0: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai, perché tu non mi basti mai. Era questa l'ultima rima, quindi sì, arriverà Lucio Dalla dal 96. Ma prima i Ladri di biciclette con Ladri di biciclette.

insieme, incredibilmente romantico, pieno di dediche da Tu non mi basti mai di Lucio Dalla dal 96. La prossima viene dal 2005, qualcuno ci ha vinto Sanremo dedicandola alla figlia appena nata dall'amore con Ambra Angiolini, quindi avete già capito cosa sta per arrivare. A proposito di dediche, se non sapete cosa regalare a qualcuno che tra poco compie 30 anni, nati per esempio, no? Il 5 ottobre per esempio, la tua amica che lavora in radio con te, c'è una nuova idea di Eurowings, è una bretella della compagnia aerea più famosa, Lufthansa. C'è la possibilità di dedicare il nome di un aereo, di intitolare un aereo come il nome di una persona a te cara, ok? Sai, posso chiamare una stella col tuo nome, adesso possiamo chiamare col tuo nome, chiamami col tuo nome, un aereo, ok? 4 aerei della Lufthansa. Entro l'11 ottobre possiamo mandare questa candidatura che non solo specifichi il nome della persona a cui vorremmo dedicare l'aereo, ma anche tra i 250 e i 400 caratteri, una letterina per far capire alla Lufthansa quanto sia speciale per voi questa persona, che potrebbe dare il nuovo nome a 4 Airbus A3-200, ok? Quindi ci stiamo già preparando per i vostri prossimi compleanni, per il Natale, ok? Qualche idea di regalo ce l'abbiamo. Vai Francesco Renga.

0: Ha voglia a dire che non se l'aspettava di vincere il Festival di Sanremo con questa canzone nel 2005. Francesco, anzi Pier Francesco all'Anagrafe, dove è nato a Udine, non a Brescia, è un capolavoro. Ce lo siamo sentiti qui su Radio Latte e Miele, che continua a darvi la possibilità di portarvi a casa in omaggio una coppia di biglietti per i vostri artisti preferiti. Oggi parliamo di Mr. Rain, che sta per cominciare un tour teatrale, il primo tour teatrale della sua carriera, teatrale nel senso anche di orchestrale, quindi saranno arrangiamenti un pochino più ampi, complessi, coinvolgenti. E noi partiamo dalla data di apertura, quindi lui sarà a Milano lunedì 5 ottobre al Teatro degli Arcimboldi, e voi potete provare a portarvi a casa una coppia di biglietti per voi e il vostro più uno, la vostra più una preferita. Come? Scrivendoci qual è secondo voi la traduzione di Mr. Rain, il suo nome d'arte, quindi come si chiamerà in italiano, al 335-787-1910.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot. Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Orbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
2: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
6: Latte Miele.

film di grandissimo successo di quegli anni, cioè Jovanotti dal 2010 con Baciami Ancora su Radio Latte Miele. Me ne sto per andare, ma vi avevo promesso uno spunto sull'almanacco di oggi, che anch'io ho scoperto aprendo quello di questo mercoledì 30 settembre. È nato tra tanti altre persone, insieme anche a Renato Zero, che ci siamo ascoltati e ci ascolteremo qui su Latte Miele per celebrarlo. È nato Truman Capote, molto conosciuto per aver scritto il romanzo che ha ispirato Colazione da Tiffany, il film incredibile con Audrey Hepburn, ma famoso anche per aver creato, essere stato il primo a dare una nuova forma, creare un nuovo format di romanzi che è stato chiamato in America il non-fiction novel, ok? In italiano lo possiamo chiamare il romanzo verità. È stato il primo che ha preso un caso di cronaca, in questo caso un caso veramente terribile di cronaca nera, quindi siamo nel 59, siamo nel Kansas, dove un'intera famiglia purtroppo viene assassinata. Prende questo caso di cronaca, lo approfondisce, approfondendo per esempio il profilo psicologico dei personaggi, dei cattivi, di chi cattivi, poi cattivi, ecco, vedete, forse ha dato anche un nuovo senso ai ruoli, no? Che si ritrovano all'interno di un romanzo, perché cattivo ci rimanda forse quasi sempre a un mondo di finzione, e invece in questo caso sono storie vere che però vengono trattate come un romanzo, però hanno alla base tanta verità. Decide di chiamarlo come un modo di dire, ed è anche per questo che mi è piaciuto e lo volevo condividere, In Cold Blood è il nome di questo suo romanzo del 1966, tradotto in italiano A Sangue Freddo.

0: via così, volando con le ali di rama su Radio Latte e Miele a qualche secondo dalle 13 di questo 30 settembre. Arriva puntuale anche la perla di Taxi Driver, questa battuta brutta che ogni giorno chiude le nostre ore insieme. Nati, non l'ho capita, se mi puoi aiutare dalla regia ci proviamo.
1: Proviamoci.
0: Va bene? Allora, ultima ora scrive due punti. Scoperta la causa della brutta prestazione del nostro portiere in nazionale. Stava usando uno shampoo anticaduta. Allora,
1: innanzitutto lui scrive stavo usando uno shampoo anticaduta. Io non l'ho capita neanche io. L'ultima prestazione con la Turchia dell'Italia è stata valida.
0: 4-1,
1: Nadia. 4-1, non ricordo precisamente l'azione della Turchia che abbia portato al gol. Magari Donnarumma ha fatto un po' uno scivolone. Anzi, non è scivolato.
0: Non è
1: per
0: scivolato,
1: andare.
0: Secondo me il senso è, dato che usava uno shampoo anticaduta, non è caduto a raccogliere la palla. Si dice così, parare la palla?
1: Sì.
0: Vabbè, se la capite voi, 335 787 1910. Grazie, Nati.

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Mercoledì 30 settembre è arrivato anche Enrico De Dola.
3: Ultimo giorno di questo mese infinito, cara Matilde.
2: Sì, lo abbiamo detto, infinitissimo. Sì. Senti, Harry, scusa, ti posso utilizzare un secondo?
3: Certo, usami.
2: Non ho capito la battuta brutta di oggi di Taxi Driver.
3: Ok.
2: Abbiamo parlato di capelli e lui ci manda questa battuta e dice: ora ho capito il motivo della brutta prestazione del nostro portiere della nazionale.
3: Donnarumma.
2: Donnarumma aveva uno shampoo anticaduta. Però
3: sì, perché non si buttava magari? No? E quindi non
2: questo.
3: Si buttava l'anticaduta. E sì, in effetti ha fatto un errore su un gol della Turchia uscendo male. Però insomma è un campione, l'unico campione forse che abbiamo.
2: Ok,
3: quindi,
2: e poi comunque è finita bene, no? Con la Turchia.
3: Finita molto bene, sì, inaspettatamente 4-1 in Turchia, insomma. Ci si aspettava il peggio, invece, mettendo qualche novità, qualche giovane, insomma.
2: Vedi?
3: Un buon possesso palla, buone azioni.
2: Grazie, Harry, mi illumini sempre.
3: Grazie a te,
2: calcio.
3: Mati.
2: A domani.
3: A domani. C'è Ligabue.
4: Ti ho sentito.

0: te.
1: L'ultima di Ligabue, qualcosa per te in apertura di oggi dell'Indiano. Buon mercoledì 30 settembre, quindi è l'ultimo appuntamento di questo mese. Sono Enrico e siamo insieme per 2 ore e mezzo, quindi fino alle 3 e mezza, caffè su caffè, ma anche pasta, un ottimo secondo di pesce con una verdura, insomma dai, ci accompagniamo in questo orario di pranzo come sempre da un po' di mesi oramai. Oggi parliamo di libertà passando per una notizia che arriva da lontano. C'è questa persona che paga la moglie $250,000 l'anno, che sono tantissimi, per fare la mamma e per fare la casalinga. Adesso la parola libertà è la parola del giorno, no? E quindi la domanda è: i soldi possono comprare la vostra libertà? Fareste qualcosa che non vi va per tanti soldi? Qui le scelte sono due: o accetti o non accetti. Nel momento in cui accetti non ti puoi lamentare. Io lascio pagina bianca a tutti voi perché sono indeciso. Io sinceramente non so se accetterei. Il numero ve lo ripeto: 335-787-1910. Iniziamo l'appuntamento di oggi con OK Salute e Benessere.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: OK Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di malattie renali rare, spesso invisibili, silenziose e per questo ancora profondamente sottovalutate, ma che rappresentano una sfida cruciale per la sanità e per la vita di migliaia di famiglie. Per rompere questo silenzio c'è questa campagna itinerante che si chiama Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Dopo le tappe di Milano, Bari, Torino e Bologna, il 1 ottobre arriverà a Palermo. Il progetto promosso da Sobi Italia con il patrocinio dell'associazione pazienti progetto DDD ETS e delle società scientifiche FIR, Sinepe e SIP punta a offrire ai cittadini la possibilità di comprendere il funzionamento di questi organi vitali e l'importanza cruciale della diagnosi precoce. L'iniziativa accende i riflettori su patologie insidiose e complesse.

0: sia nell'età pediatrica che nell'età adulta, anche se si manifestano in età diverse, comunque ci sono dei segnali importanti da tenere in considerazione, come per esempio l'esame delle urine, che tanti considerano un esame banale, in realtà ci dà delle informazioni importantissime, perché il riscontro di microematuria, quindi di numeri di globuli rossi nelle urine e la presenza di proteine, questo deve essere un campanellino di allarme, cioè di andare avanti sia in età pediatrica che in età adulta, perché questa diagnosi precoce farà sì che scattano dei meccanismi per gli ulteriori controlli.
1: Senta, un'altra domanda che è l'ultima anche, le chiedo, le malattie renali rare sono silenti e spesso poco conosciute, in questo contesto che ruolo ha una campagna di sensibilizzazione come CLEAR?
0: Allora, sicuramente un ruolo fondamentale, perché l'informazione, la divulgazione, la promozione alla diagnosi precoce possono ridurre addirittura circa il 40% di una diagnosi tardiva che conducono alla malattia renale cronica e alla terapia sostitutiva. È utile anche alla comunità. Perché questo? Perché fa conoscere la patologia, fa conoscere i centri di riferimento sia pediatrici che i centri di riferimento per l'adulto dove il paziente può essere seguito, è sicuramente un servizio non indifferente per la comunità.
1: Allora grazie mille alla professoressa Maria Michela D'Alessandro.
0: Grazie a lei, arrivederci.
2: Spot.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93012, 335 57 93012.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.

oggi qui ci facciamo filosofi, ma i soldi possono comprare la vostra libertà? Cioè, fareste qualcosa per tanti soldi ma che non vi va di fare? Qui la scelta è da fare, quindi la parola del giorno è libertà, deriva dal latino libertas, a sua volta legata all'aggettivo liber. In origine, nel mondo romano, il termine non indicava un concetto astratto, ma un preciso stato giuridico e sociale. Definiva infatti la condizione dell'uomo affrancato dalla schiavitù, ossia l'individuo appunto libero. La radice indoeuropea leud si collegava al concetto di appartenere al popolo. Spirituale, Biagio Antonacci, safe.

0: spirituale Biagio Antonacci in buona compagnia con Safe, uno dei cantanti che apprezzo di più nel versante giovane, quindi sto iniziando a scoprire anche ragazzi che cantano, che passiamo noi su Radio Latte Miele con la lacrima, lo dico, che potrebbero essere i miei figli. Questa è la pura verità, ragazzi. I soldi, secondo voi, possono comprare la vostra libertà? Fareste qualcosa che non vi va di fare per molti soldi? Io sono indeciso, dipende. Io sto partendo da questa notizia, no? Viene da Atlanta questo imprenditore che si chiama Yadan Yada, ha scatenato un accesissimo dibattito perché avrebbe offerto $250,000 l'anno a sua moglie per stare a casa, fare la mamma e la casalinga. In questo caso specifico io accetterei perché mi piace stare a casa. Non sono capace a fare il casalingo, però comunque tutto sommato si impara, no? A fare i cosiddetti mestieri. Però fare di default un qualcosa che non mi va, che non mi piace, per soldi, sinceramente, non lo so. Ecco, su questo sono un po' indeciso. E quindi qui si parla di libertà personale. Nessuno obbliga nessuno, per carità. La vostra scelta quale sarebbe? $250,000 all'anno per fare una cosa che veramente odiate e che vi priva in parte della libertà? Dite la vostra al nostro numero 335-787-1910.
1: L'indiano con Enrico Di Donà.

0: sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
7: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 34, dove se mangia se beve lui.
8: Con MediaMind. Prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
9: Latte e miele.

Ancora buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, buon mercoledì 30 settembre, ultimo giorno di un mese lunghissimo. Lo passiamo insieme ascoltando un bel viaggio nel tempo. Partiamo dagli anni 60 con Little Tony, Cuore Matto e poi Anna Oxa.

scendo, torno su. Lo urla forte e chiaro, non scendo. Anna Oxa 1984, il nostro viaggio nel tempo. Buon mercoledì 30 settembre, buon pomeriggio, buon appetito, buon pranzo a tutti voi. State ascoltando l'Indiano, siamo insieme fino alle 3:30. Oggi parliamo di libertà, cioè i soldi comprano la libertà in alcuni casi, ma voi accettereste un lavoro che veramente odiate, che un po' di libertà ve lo toglie solo per soldi? E tanti sono già i messaggi. Vado a Bologna da Marco, per esempio: la libertà non ha prezzo, dice, però un bel assegno ti toglie un sacco di pensieri. Per me i soldi non comprano la libertà morale, ma ti comprano il tempo. Valentina da Firenze: assolutamente no, mi hanno offerto il doppio per andare a lavorare all'estero in un ambiente tossico e ho detto assolutamente no. La libertà di svegliarmi serena la mattina vale di più di qualsiasi cifra. Siamo onesti, dice Matteo, quindi già mette le cose in chiaro. Se mi danno abbastanza soldi per sistemare la mia famiglia a vita, faccio anche 3 anni di lavoro che odio a occhi chiusi. Si chiama spirito di sacrificio. E sistemare per sempre, questo non lo so, però una cifra ingente ve la posso offrire. Arriva Delusa, gli anni 90, inconfondibile. Vasco Rossi.

0: bisogna scrivere per esultare e poi diventare re e diventare gli omaggiati della settimana dei nostri bellissimi gadget. Come fare? Bisogna indovinare dove mi sono nascosto. Questa settimana sono dentro uno strumento che si usa con la bocca, è fatta interamente di ottone lucente, quando parla però sa essere incredibilmente calda e graffiante. Se non fosse per i suoi tubi ripiegati su se stessi sarebbe lunga quasi 1,5 metri. Ha un carattere decisamente squillante, squarcia il silenzio facendosi sentire anche a chilometri, addirittura di distanza. In passato, udite udite, annunciava l'arrivo del re e dell'imperatore, oppure dava la sveglia ai soldati nelle caserme. Oggi vi aggiungo, è la regina indiscussa della musica jazz ed è stata la compagna fedele di giganti come Louis Armstrong. 335-787-1910, buttatevi, scrivetemi dove mi sono andato a cacciare.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto. Ma poi quando ti...
4: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it. Dalle nuvole.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro.

0: belle di Tiziano Ferro dal 2009, il regalo più grande. Io vi parlo adesso di un evento che si celebra il 4 ottobre, cioè San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. E proprio in questa giornata, al May 2026 di Faenza, il meeting delle etichette indipendenti. Salgono sul palco i quattro vincitori de Il mio cantico libero. Musica, giovani talenti, valori francescani, in un grande appuntamento dedicato al cantico delle creature. Vi ricordo che Radio Latte e Miele è media partner. Vi ricordo anche il giorno, il 4 ottobre si celebra appunto il patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, e ieri l'ho visto tutto il suo concerto di San Siro, lo hanno ritrasmesso su Canale 5, veramente uno dei frontman più completi che abbiamo in Italia. Buon mercoledì, buon pomeriggio, state ascoltando l'Indiano e insieme abbiamo superato le due. Siamo insieme fino alle 3:30.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ma poi quando ti... Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it. Dalle nuvole.
3: Spot. Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Urbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
6: Latte Miele.

splendida Malika Jan, detto tra noi in questo pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele, l'indiano in onda fino alle 3:30. Oggi parliamo di soldi in relazione alla libertà, cioè voi a $250,000 l'anno restereste a casa a fare i mammi, le mamme, casalinghi o casalinghe? Io sinceramente sì, ma soltanto perché mi piace restare a casa. Un altro tipo di lavoro magari che odio, forse non lo farei. Perché farsi privare della libertà per soldi? Anche perché i soldi, dai, parliamoci chiaro, sono utilissimi, sono, è beato chi ha tanti soldi, però non è che sono tutto. E se tu mi paghi per non essere libero e soffrire in quello che faccio, ecco lì che ci penso, no? Siamo partiti da questa notizia che sta accendendo un dibattito fortissimo sui social: un imprenditore di Atlanta offre più di $200,000 alla moglie per restare a casa, fare la mamma, fare la casalinga. Anche se leggevo che il fenomeno dei papà casalinghi in Italia è un fenomeno in assoluta crescita, infatti sempre più uomini in Italia scelgono oppure si trovano a dover accettare di occuparsi a tempo pieno della gestione della casa e dei figli. Le motivazioni sono due: una maggiore ricerca di conciliazione vita-lavoro e da un aumento dell'uso del congedo di paternità. Ma di base c'è un cambio culturale, no? Soprattutto nel mondo occidentale, per fortuna, insomma, si lavora in due, ci mancherebbe altro, e io dico si è obbligati a lavorare in due, perché purtroppo ormai il nostro potere d'acquisto è minimo. Arriva Ernia con una bella dedica, si chiama proprio così. Che nome

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: L'ultima di Ernia si chiama Dedica. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, buon mercoledì 30 settembre. E quindi si parla di soldi che possono comprare o meno la libertà sotto forma di lavoro. Esistono però dei lavori che sono retribuiti molto, abbastanza, che però non è che sono odiati, sono semplicemente pericolosi. Cioè esiste un mercato del lavoro basato su un'equazione spietata: più il rischio o il disagio sono estremi, più la busta paga cresce. Tra i mestieri più pericolosi, per esempio, e meglio retribuiti, spiccano i saldatori subacquei in profondità, che riparano delle infrastrutture oceaniche sfidando l'oscurità, l'ipotermie e per cifre che superano i 100.000 euro l'anno. Allo stesso modo, i pescatori di granchi, anche nel gelato mare di Bering, affrontano delle onde tempestose guadagnando fortune in pochissime settimane. Non mancano, pensate, anche i pulitori di scene del crimine, sono professionisti remunerati per sanare ambienti altamente traumatici, e ci credo. Senza richiedere lauree, questi lavori offrono appunto degli stipendi stellari a caro prezzo, quindi in questo caso non è privato nessuno della libertà, ma semplicemente fanno dei lavori altamente specializzati, in alcuni casi molto pericolosi. Due vite, lo splendore creato da Mengoni nel 2023.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva l'estate.

0: Willy Peyote. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it. Grazie, ma no,
1: grazie. Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pineto e di Silvi Marina, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra gli incroci di Castel di Sangro e Pontezittola, in provincia dell'Aquila. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
7: Allacciamo le cinture perché parte il secondo nostro viaggio nel tempo insieme. Buon mercoledì 30 settembre, oggi vi offro un ottimo Luca Carboni dagli anni 80. Vieni a vivere con me e poi la splendida Alta Marea, Venditti 1992.

stazione degli anni 90 affidata ad Antonello Venditti con la splendida Alta Marea nel nostro viaggio nel tempo. Saluto Piero, ciao. Bella la domanda, venderesti la tua libertà in cambio di soldi? E aggiunge, tipo andare a lavorare tutti i giorni, intendi? È chiaro che noi siamo obbligati, no, ad andare a lavorare, però siamo anche liberi di poterlo cambiare questo lavoro. Una volta che trovi un lavoro stabile, ovviamente te lo tieni, anche se riesci a non far tutto perché magari lo stipendio è basso. Però Piero, noi siamo partiti da un altro punto di vista, cioè in famiglia questa donna ad Atlanta, diciamo che è stata non obbligata, però le è stato offerto uno stipendio fisso per restare a casa e fare la mamma, e in quel caso magari lei in mente aveva quello di fare la professionista, di andare a lavorare, ed ecco lì che nasce, no, il nostro quesito. Avreste accettato voi? Accettereste voi? È chiaro che 250.000 dollari sono tantissimi per fare la casalinga, però magari questa donna aveva studiato, aveva fatto un percorso accademico per diventare, non so, imprenditrice, e il marito la obbliga a stare a casa. È qui che si svolge il fulcro della nostra puntata. Arriva Cesare Cremonini, 2002, la splendida Vieni a vedere perché.

0: ABC The Flintstones, in italiano Gli Antenati. Ideati da Anna e Barbera, fu una rivoluzione storica e fu la prima serie animata trasmessa in prima serata e pensata per un pubblico adulto. Era ambientato, tutti noi lo sappiamo, appunto nell'età della pietra. Il cartone usava la preistoria come specchio della classe media americana degli anni 60. Tra elettrodomestici, attrazione animale, automobili a propulsione pedale, tutti noi ce lo ricordiamo, e dinamiche familiari stramoderne. Con le vicende di Fred, Wilma, Barney e Betty, lo show inventò la sitcom animata. Questo il nostro meraviglioso omaggio e anche la sua splendida sigla.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
4: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
5: Latte e miele.

0: ormai la sappiamo tutti a memoria questa sigla del Ci nascondiamo, è nuova nuova di quest'anno. Allora, terzo indizio, perché oggi è mercoledì, mi sono nascosto dentro uno strumento che si suona con la bocca, fatta interamente di ottone. Quando parla sa essere calda e graffiante, se non fosse per i tubi ripiegati su se stessi sarebbe lunga quasi un metro e mezzo. Ha un carattere squillante e squarcia il silenzio, si fa sentire anche a chilometri di distanza. In passato annunciava l'arrivo dei re e degli imperatori, oppure dava la sveglia ai soldati nelle caserme. È la regina indiscussa della musica jazz ed è stata la compagna fedele di giganti come per esempio Louis Armstrong. Il numero ve lo faccio cantare, mi raccomando, telefono in mano, perché dovete partecipare. Venerdì uno di voi sarà omaggiato dei nostri gadget.
1: 3, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10. Su Radio Lanteniere, l'indiano.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Prosegue spedito il pomeriggio di Radio Latte e Miele anche per questo mercoledì 30 settembre con Gianna Nannini. Il suo meraviglioso errore, abbiamo superato le tre, ultima mezz'ora dell'indiano che inizia adesso.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Hotel prenotato, biglietti presi.
8: Manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
7: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
14: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
15: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.

protagonista della scena attualmente, Brescia. Questa è Da Dio nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Buon mercoledì 30 settembre. Sto cercando di capire se alcuni di voi sono disposti a tutto per soldi. La risposta per adesso è no, anche se gli esperti di psicologia e criminologia associano chi è disposto a tutto per denaro a specifici tratti della personalità, quindi per fortuna non rientrate voi. Si chiama triade oscura, cioè narcisismo, machiavellismo e psicopatia, quindi meno male nessuno di noi è disposto proprio a tutto tutto, no, per soldi. Queste persone mostrano alti livelli di cinismo, spiccato utilitarismo e una ridotta empatia che permette loro di scindere l'impatto etico e emotivo delle proprie azioni dal guadagno materiale. Insomma, sono persone da tenere lontanissime. Spesso si sente parlare di narcisismo e tra poco, proprio nelle battute finali di oggi, parliamo proprio di questo narcisismo. Che cosa sarà mai? Intanto la dedica di Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

Quando ti rivedrò, la perla di Gino Paoli che ci ha lasciato in eredità, aveva scritto la parte che voi avete appena ascoltato della tromba proprio per Ornella Vanoni. C'era un amore immenso fra loro due, direi immortale. Ci hanno lasciato, ma ci hanno dato appunto in eredità questo splendore. Cos'è il narcisismo? Eravamo appesi a questa domanda proprio in queste battute finali dell'indiano di oggi, e nasce dal mito greco di Narciso, cioè innamoratosi della propria immagine fino addirittura alla morte. Nel corso dei secoli il concetto si è evoluto profondamente, da monito morale contro la vanità nell'antichità e nel Rinascimento è diventato poi oggetto di analisi scientifica tra 800 e 900. Spesso si sente dire: quella persona lì è un narciso. Se appurate che veramente sia così, scappate a gambe levate, perché il narcisismo non va bene. L'indiano torna domani, tra l'altro con un bell'ospite, dall'1 alle 3:30. Vi lascio con i The Colors, tra poco a

0: È finito l'indiano, inizia come promesso Arena Latte Miele.
1: Eccolo,
0: eccolo Andrea.
1: Buon pomeriggio. Ciao,
0: ho parlato oggi di libertà. È un bellissimo vocabolo
1: molto
0: da
1: bello.
0: Utilizzare e soprattutto da applicare.
1: Certo.
0: Non sempre è fattibile.
1: Lo so.
0: Tu saresti a casa per $250,000 all'anno.
1: Ma
0: a fare
1: guarda,
0: il mammo e il casalingo.
1: Ma io mi accontento anche di 100. Perché vendo un buon mercato.
0: Ma così mi rovini il mercato.
1: Bisogna
0: però,
1: fare concorrenza. No, molto volentieri, molto volentieri.
0: Cioè, i mestieri li sai fare, stili,
1: allora,
0: pulisci.
1: A me piace molto occuparmi della casa, lo faccio anche molto volentieri. L'unica cosa che sinceramente non mi piace fare, ma perché non lo so fare, dovrei imparare a farlo, è le pulizie fatte bene, però.
0: Cioè,
1: quelle di fino, esatto, quelle di fino. Però se mi dici fai la lavatrice, fai la lavastoviglie, occupati dei gatti, pulisci casa, pulisci il pavimento, sistemami queste cose qua, io lo faccio molto volentieri.
0: Il bagno non lo pulisci a fondo.
1: Il bagno, beh, sì, capita che lo devo pulire io, ma non, diciamo che non sono proprio sta gran pulizia, ecco, non sono proprio un esperto.
0: E scusa, chi pulisce? Hai la donna che viene?
1: C'è la signora che viene,
0: ecco,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: anche noi.
1: Che saluto tantissimo e ringrazio dal profondo del mio cuore.
0: Io non so come si chiama la
1: guarda,
0: vostra.
1: Veramente, io la adoro, tra l'altro anche i miei gatti le vogliono un bene incredibile.
0: Pulisce
1: quindi,
0: anche i gatti?
1: Ce li tiene lei quando siamo via.
0: Ah, ok, non
1: sì,
0: tutto
1: sì.
0: Fare.
1: È una donna stupenda.
0: I $200,000 tu li dai a lei?
1: Beh, un po' meno.
0: Leggermente, me lo auguro,
1: meno.
0: Insomma,
1: va bene.
0: Altrimenti vengo io.
1: Certo.
0: Ciao André, buona Arena.
1: Ciao Harry, grazie, a domani.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
6: Latte e miele. Così, così.

pomeriggio e siamo pronti per cominciare tra pochissimo con Arena Latte Miele, come sempre insieme tra le 15.30 e le 17.30, ma prima c'è il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana. Questa è una bella canzone di Claudio Baglioni.

Zucchero su Radio Latte Miele con questo grande successo del 1989. Ben ritrovati, buon ultimo giorno di settembre. Oggi è il 30, mercoledì, siamo arrivati alla metà della settimana. Anche questa volta ce l'abbiamo fatta insieme come sempre. Tra pochissimo parte Arena, come sempre al 335-787-1910, poi anche i vostri messaggi. Siamo pronti, tutto è pronto, abbiamo apparecchiato la tavola per l'inizio di Arena!

0: È mercoledì 30 settembre 2026. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug e anche oggi entriamo insieme nel magico mondo di... In regia con me c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio. Vi mando un bacino. Io come sempre sono un bravo conduttore. Riporto tutto quello che succede anche qua in studio. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Benvenuti, un bel mercoledì insieme. Pronti per partire, dicevamo, l'ultimo giorno del mese di settembre. Perché poi vi ricordo la filastrocca. Il mese di settembre ha 30 giorni. Quindi già domani sarà il primo di ottobre. 335-787-1910. Se non ce l'avete ancora, segnatevi il nostro numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp e partiamo da una vera bellissima poesia scritta da Franco Battiato.
1: Ti proteggi.

0: Franco Battiato e la sua cura su Radio Latte e Miele in questo mercoledì pomeriggio. Abbiamo appena cominciato, quindi benvenuti. Venite pure, avanti, avanti, venga signora. Ha bisogno la signora, cosa desidera? Magari posso aiutarla, perché oggi sul tavolo di Arena Latte e Miele mettiamo proprio questo: i piccoli negozi, i classici negozi di quartiere, quelli che il più delle volte ci salvano dalle situazioni più impensabili. Pensiamo, che ne so, avete bisogno, avete, vi siete accorti all'ultimo momento, volevate fare una torta, che vi manca la farina. Porca miseria, adesso dove vado? Il supermercato è così lontano? No, cioè abbiamo il piccolo alimentare sotto casa che ti salva la giornata. Oppure hai finito le viti? Che ne so, hai finito le pile? Hai finito i chiodi? Hai bisogno di quella cosa specifica? Ecco lì che c'è subito il ferramenta di fiducia, proprio quello che hai nella via di casa, che ti dà una mano e ti aiuta. Parliamo proprio di questo, di tutti quei piccoli negozi che avete lì nella vostra zona e di cui vi potreste fidare ciecamente, con cui molto spesso si riesce anche ad instaurare proprio una relazione vera e propria, umana, bella, come piace a noi. Ad esempio, io ricordo quando ero bambino, vicino a casa mia c'era la classica cartolina di quartiere. Tutti la chiamavamo per nome, la signora Milani, perché si chiamava così, e quindi tutti andavamo dalla Milani in cerca di quello che poteva servire: il diario, il quaderno, le penne, le matite, tutto aveva tutto e di più, e molto spesso era proprio bello, una bellissima relazione con questa signora. E ancora oggi c'è, tra l'altro la cartoleria c'è ancora perché è stata presa in gestione poi dalla figlia. Quindi parliamo proprio di questo, tutti quei piccoli negozi che avete sotto casa, quali sono, qual è il vostro punto di riferimento? Può essere il lattaio, può essere il forno, può essere il bar, la panettiera, il piccolo alimentari. 335-787-1910, come sempre questo è il numero dei vostri messaggi su WhatsApp.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 1878 sa di felicità.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

Eros Ramazzotti è un'emozione per sempre su Radio Latte Miele in questo mercoledì pomeriggio, dove parliamo dei vostri negozi sotto casa. Anzi, se all'ascolto c'è qualche negoziante, bar, cartoleria, forno, tutto quello che volete, mandateci un messaggio come sempre al 335-787-1910, così perlomeno vi salutiamo proprio in onda. Vi leggo un messaggio da parte di un'ascoltatrice, Giuseppina da Bari, ci dice: mi ricordo il fornaio sotto casa mia. Ogni mattina mi mette da parte due focacce senza che neanche io abbia bisogno di chiederglielo, perché sa già che mio marito le adora. Ecco qua, anche questo è una bellissima cosa, proprio quella piccola relazione basata proprio sulla fiducia, no? Perché il fornaio, la signora, sa già che passerai poi a prendere quello che ormai è il tuo solito. Cosa vuoi? Il solito. Bellissimo. 335-787-1910, si parla di negozi, quelli proprio che avete lì sotto casa vostra e di vostra fiducia, ma noi parliamo anche di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal calcio e dalla nuova caso che sta scoppiando in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio per quanto riguarda la presidenza di Giovanni Malagò. Se ne sta parlando tantissimo per quanto riguarda soprattutto la documentazione che è stata presentata per la candidatura di Malagò. A quanto pare al momento della candidatura mancava proprio un documento chiave che attestasse il possesso dei requisiti necessari e richiesti. Tra il 6 e 10 ottobre è attesa una riunione degli organi di vertice. Passiamo al tennis. Con gli ATP di Tokyo c'è un bel successo in rimonta per Matteo Arnaldi, che supera il giocatore di casa Rei Sakamoto per 3 set in 2 ore e 10 minuti. Una bella vittoria che potrebbe regalare al secondo turno già Alcaraz. Dall'altro canto c'è Lorenzo Musetti, che doveva partecipare, ma il tennista azzurro ha annunciato il forfè a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra. Chiudiamo con il basket e l'Eurolega. Con un canestro proprio a fil di sirena si decide il primo derby di coppa tra le big del nostro campionato. L'Olimpia domina la Virtus per 87-85, respingendo anche una rimonta degli ospiti. Questa è la seconda vittoria per Milano contro Bologna in questa stagione dopo la semifinale di Supercoppa. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: dimentica.
1: Kintsugi, la canzone di Elisa su Radio Latte Miele in questo mercoledì pomeriggio. Ciao, benvenuti ad Arena. Io sono Doug, con me in regia c'è sempre Simo la mattina. Ciao Simo, vi saluta con entrambe le mani. Per essere chiari, vi stavo salutando. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Ed oggi insieme abbiamo messo sul tavolo i negozi di quartiere, quelle piccole attività, molto spesso anche a conduzione familiare, quindi magari ci sono il marito e la moglie, il papà e il figlio, la mamma e la figlia e la nuora, cose di questo genere, che sono sempre un gran piacere poter sostenere ed aiutare semplicemente facendo cosa? Andandoci, visitandole, acquistando da loro. 335-787-1910, quindi qual è quello proprio di vostra grande, grandissima fiducia? Io ho citato poco fa il ferramenta che ho sotto casa. Io abito a Sesto San Giovanni, in un quartiere molto residenziale, dove ci sono diversi negozi. Devo dire che c'ho anche un liutaio vicino a casa, cioè quello che fa le chitarre. È quello che fa le chitarre, questo studio dove ripara le chitarre. Dicevo, il ferramenta sotto casa è proprio quello dove vai quando c'hai il problema che non sai come risolvere e hai bisogno di una relazione one to one. Vi leggo un messaggio che questa volta però parla di un altro tipo di lavoro, da parte di Marco, che scrive: l'edicola del mio amico Piero, un edicolante, quindi mi conosceva talmente tanto bene che se non passavo per più di 2 giorni mi telefonava per chiedermi come stavo. E dice: ma che fine ha fatto Marco? Ho finito? Allora lo chiamava. Molto bello. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, numero valido anche per ricevere in regalo 2 biglietti per andare a vedere Willy Peyote.

0: grazie.
1: Willy Peyote sarà in concerto nei prossimi mesi e i primi biglietti che vi regaliamo oggi sono quelli del 10 di ottobre al Vox Club di Nonantola, siamo in provincia di Modena, quindi amici della zona del modenese, amici di Nonantola, sappiate che il 10 di ottobre al Vox Club arriva Willy Peyote. Come fare a ricevere due biglietti, uno per voi e uno per una persona che vi sta vicino? Basta mandare un messaggio al 335-787-1910 con scritto Willy e i biglietti saranno vostri.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Urbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Non vorrei fare il simpatico. Non vorrei che tutti dicano: un altro brand che fa l'amico. Che vuole divertire, che si fa canticchiare,
7: che fa il sensualone,
6: promuovendo il suo bel podcast. Insomma, non vorrei mica farti ricordare da tutti.
7: E invece sì.
6: E allora fatti pubblicità in radio anche tu. Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, faccio l'antipatico.
8: Sarà perché tiene compagnia, informa, diverte.
6: Ma in radio, quando arriva la pubblicità, l'ascoltano tutti. La radio rende simpatici. Occhio, anzi, orecchio.
9: Latte e miele.

0: verde miele.
1: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
0: Latte e miele.
2: Sai, le canzoni non vanno mai via.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuse Delizia con Los Angeles su Radio Latte Miele in questo mercoledì pomeriggio, dove parliamo di negozi, e ne parliamo non a caso perché proprio oggi sono arrivati dei dati piuttosto preoccupanti per quanto riguarda il mondo del commercio al dettaglio, dei bar, dei ristoranti, soprattutto questi ultimi, cioè i bar. Conosciamo tutti un bar di quartiere, no? Ce l'abbiamo più o meno tutti presente. Io ne ho uno vicino a casa dove mi trovo veramente bene. Loro sono delle persone veramente fantastiche. È vero, io personalmente non sono la classica persona che va a bere il caffè al bar. Quello non lo sono. Però sapere di avere un bar vicino, che magari vuoi farti l'aperitivo, è bello, è una bella sensazione, ti dà anche quell'impressione di essere comunque in un posto vivo, in un posto che vive grazie proprio a queste località. E purtroppo però i dati che sono arrivati nel corso degli ultimi giorni da parte di Confesercenti non è che ci mettono proprio di buon umore, perché tra il 2019 e il 2025 in Italia hanno chiuso quasi, anzi più di 24.000 bar. Sono numeri veramente molto importanti, quasi 11 al giorno, che sono veramente veramente veramente tantissimi. Le zone sono più o meno disparate in tutta Italia, non c'è chi sta meglio né chi sta peggio, se non magari qualche zona, ad esempio nel nord Italia è molto colpito, mentre il sud ancora un po' regge botta. Dai, ne parliamo meglio tra poco. Intanto c'è anche una delle novità di questa settimana, perché è tornata Francesca Michelin. Quest'estate ha fatto un bellissimo tour su e giù per tutta la penisola, prima di fermarsi con in attesa del tour invernale. Questa è La mia ragazza, novità su Latte Miele.

Francesca Michelin, la mia ragazza su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di piccoli negozi che abbiamo o avevamo sotto casa, dove ci piaceva veramente tanto andare. Vi leggo questo messaggio da parte di Vale. Dice: io mi ricordo che anni fa c'era un negozio di generi alimentari e quando mia mamma faceva le tigelle, la domenica la signora Anna ci diceva sempre: venite pure a prendere gli affettati freschi. Che bella cosa, veramente stupendo. Grazie Vale per aver condiviso con noi questo bel ricordo, perché sono molto spesso purtroppo proprio dei ricordi un po' legati al passato, se vogliamo. Oggi è sempre più difficile per le piccole imprese e i piccoli negozi rimanere aperti e rimanere in vita, a meno che non si inventano qualcosa di veramente spettacolare e particolare, tale per cui diventano anche un po' più popolari. Però ci sono anche delle buone notizie, se vogliamo, contro lo spopolamento proprio dei negozi dai piccoli centri, ma anche dai grandi centri urbani. Ad esempio, stavo leggendo che in una città come Roma, dove pensiamo, no, il turismo, i flussi di persone, grandi numeri, invece no, anche Roma ha perso veramente più di 3.000 bar nel corso degli ultimi anni, quindi veramente non un bel gesto, non una bella cosa. Però arrivano anche le buone notizie. Ultimamente Confesercenti, cioè la Confederazione degli Esercenti, che racchiude bar, ristoranti, ma anche negozi di abbigliamento e non solo, hanno fatto una proposta di legge per aiutare proprio i piccoli negozianti a rimanere in piedi e a rimanere aperti. Questa nuova idea nasce proprio da un'iniziativa di legge popolare con un piano nazionale proprio contro la desertificazione commerciale, con misure fiscali ad hoc per i piccoli negozi, un fondo dedicato a chi è magari un pochettino più in emergenza, fa un po' più di fatica, proprio per evitare che anche i piccoli negozi, i più piccoli, quelli magari a conduzione familiare, spariscano nel tempo. È una bella idea che secondo me, Andrea, dovremmo tutti veramente appoggiare. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi. Annalisa con Federico Rossi. La notte.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Info sedi su alidama.it.
10: Oggi ad Arena si parla di negozi. Quali sono quelli che avete sotto casa, quelli di vostra fiducia di oggi o magari del vostro passato? 335-787-1910, sempre questo è il numero per i vostri messaggi. Ripartiamo con Raff.

Francesco Baccini e quando su Radio Latte e Miele in questo mercoledì pomeriggio di Arena. Entriamo nella nostra seconda ora insieme. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio anche a te e a tutti gli amici e amiche collegati all'ascolto. 335-787-1910 e questo è il numero magico per tutti i vostri messaggi su WhatsApp qui su Radio Latte e Miele, dove oggi parliamo di negozi piccoli di quartiere, proprio quelli di vostro riferimento ancora magari oggi aperti. Ad esempio, io ringrazio sempre il tabaccaio che ho sotto casa, perché è quello che colleziona tutti i pacchi che arrivano e che io non posso mai ritirare, perché qua non riesco, da altre parti non posso, quindi meno male che c'è lui, perché almeno qualcuno me li prende. Allora, vi leggo un paio di messaggi veloci arrivati da Chiara, questo che si ricorda la merceria della signora Ines, che dice: aveva tutto, ma tutto e di più, anche i bottoni, che bastava dirle il colore e lei li tirava fuori da una scatola. Quindi c'era la scatola di Mary Poppins, ci infilava dentro la mano, c'era un buco nero dentro e tirava fuori bottoni su bottoni di tutti i colori. È bello anche quando c'è proprio una grande passione da parte della persona che è di fronte, dal di là del bancone, che sa veramente di tutto e di più. Ecco, vi leggo un altro messaggio da parte di Lello, che dice: io mi ricordo la salumeria di Don Ciro, mi faceva sempre il panini al volo che io portavo poi al lavoro e lui li segnava sul quaderno dicendo poi me li paghi. Anche questo è sempre un grande classico, soprattutto quando hai una bella relazione di fiducia proprio con il negoziante. A proposito di questo, ci sono tanti piccoli negozi che però stanno ritornando ad aprire, soprattutto nei piccolissimi centri urbani. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Prima un capolavoro cantato da Giorgia nel 2003. Si chiama Gocce di memoria su Latte e Miele. Sono

0: Gocce di memoria, Giorgia, su Radio Latte e Miele in questo mercoledì pomeriggio, dove parliamo di negozi anche con voi al 335-787-1910, quelli di cui vi fidate di più. Vi leggo questo messaggio da parte di Federica perché ci dà un'idea di quello di cui parleremo tra poco. Il mio cartolaio, dice, ancora aperto, grazie al cielo, perché sa a memoria le misure dei quaderni dei miei figli e si ricorda anche i loro compleanni. Se chiude lui, io cambio quartiere. Che è proprio il destino di tanti piccoli centri della nostra bellissima Italia. Ci sono posti talmente tanto piccoli, con pochissimi abitanti, che le poche attività commerciali fanno molta fatica a rimanere aperte, tant'è che molto spesso chiudono. Solo che se il centro chiude, è ovvio che la popolazione poi fa un po' fatica a rimanere in quello stesso posto e i giovani giustamente poi vanno a cercare fortuna altrove. Ma questo non è il caso di San Leo, siamo in provincia di Rimini, dove nel 2019 aveva chiuso l'unico forno del paese. Non ce n'erano più, basta. Dopo quello non c'è più stato nulla, tant'è che i cittadini, invece di arrabbiarsi o intristirsi, hanno deciso di rimboccarsi le maniche, come molto spesso fanno emiliani e romagnoli, e hanno deciso di fondare una cooperativa per far riaprire questo forno. A distanza di un po' di anni sono riusciti a trasformare questo progetto in un bar, ma anche una bottega con ben 12 dipendenti. Quindi finalmente un po' la città si sta ripopolando, ci sono tanti giovani che stanno andando a lavorare proprio in questo forno e ha portato quindi anche nuovi residenti proprio in un paese che se no avrebbe 90 abitanti, oggi forse ne ha 100, però comunque già quei 10 in più fanno il loro. E vedere la piazza piena con i bar, i tavolini all'aperto, le persone che prendono un caffè o fanno l'aperitivo, fidatevi che fa veramente una grandissima differenza tra una città che rischia di sparire e una città molto viva.
1: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: botta di felicità.
1: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Spot. Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
6: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga su Radio Latte Miele, la canzone con cui ha avuto un gran bel successo all'ultimo festival di Sanremo. Che fastidio quando ci chiudono la Claire davanti, perché magari proprio quell'attività commerciale, quel negozio a cui facevamo riferimento, per un motivo o per un altro sono costretti a chiudere. È successo recentemente, tra l'altro, proprio vicino a casa mia, a Sesto San Giovanni. Ci sono due o tre librerie, non tante. L'unica, la più grande e anche storica, aperta se non mi sbaglio da 130 anni, veramente da tanto, ha chiuso recentemente e in molti ne hanno pianto proprio la chiusura. Però comunque rimaniamo comunque col sorriso e pensando alle cose belle e alle cose che possiamo ancora visitare e aiutare grazie alla nostra presenza. Sono tutti quei piccoli negozi che proprio vivono grazie alla nostra frequentazione. Ad esempio, vedendo questo messaggio di Sandro, che parla del suo Ferramenta. Avete presente Ferramenta, no? È quel posto magnifico, meraviglioso, dove trovi di tutto e di più e ti diverti tantissimo ogni volta. A me piace tantissimo Ferramenta, perché tante delle cose che ha non so a cosa servono. Io che non capisco niente, voi lo sapete molto bene che di manualità sono a zero, ecco, mi piace molto. Allora, vi leggo questo messaggio di Sandro da Verona. Ferramenta, entravi con un pezzo rotto in mano e ne uscivi sempre con una soluzione, e mi ha insegnato più lui quasi di mio padre, ed è ancora uno dei pochi posti dove si parla di cose che funzionano. E però è vero, perché poi alla fine se vai in altri posti si parla sempre di cose che non funzionano, gente che si lamenta. Invece no, a quanto pare Sandro e il suo Ferramenta hanno una bella relazione proprio basata sulla positività. 335-787-1910, oggi parliamo proprio di questo: quali sono quei piccoli negozi nel vostro quartiere dove siete sempre di fiducia.
2: Arena Latte Miele.
3: Arena Latte Miele.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: niente ci dividerà.
1: Loro sono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, l'ultima mezz'oretta insieme. Ciao, io sono Doug. Con me in regia c'è sempre Simo la mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio anche a te. L'ultima mezz'oretta parlando di negozi, quelli che avete sotto casa, quelli di cui vi fidavate di più, magari hanno chiuso. Fa niente, però l'importante è anche, insomma, un bel ricordo da condividere con tutti gli amici e le amiche di Arena. Vi leggo questo messaggio arrivato poco fa da Donatella, che parla di un negozio che per lei era il più bello in assoluto. Ha un bellissimo ricordo, cioè la drogheria sotto casa. Vendeva di tutto, spezie, caramelle di tutti i tipi, dentro a quei grossi bei barattoloni di vetro, proprio quelli tipici delle drogherie di una volta. E purtroppo c'è, adesso non c'è più, però ricorda molto bene il profumo intenso che si respirava entrando in questi negozi. Certo, perché era proprio quello, un po' dolciastro, un po' particolare, sentivi sia l'odore del pepe che l'odore delle caramelle insieme. Non era un granché, però l'idea di entrare in questi negozi era sempre molto bella. E poi sempre Donatella aggiunge parla del proprio calzolaio. Io abito in un paese in provincia di Modena dove non c'è più il calzolaio e per poter aggiustare un paio di scarpe devo andare fino a Modena. Purtroppo, cara Donatella, la realtà è proprio questa qua che hai descritto. Tanti negozi proprio nei centri più piccoli stanno chiudendo, però posso dirti, Donatella, che secondo me per tanti motivi vari ed eventuali tante attività stanno risorgendo un po' dalle proprie ceneri. Pensiamo ai bar, pensiamo alle sartorie, piuttosto che quei negozietti delle sarte che magari hai bisogno di un'aggiustata, un bottone che manca, l'orlo ai pantaloni, queste cose qui. Stiamo un po' rivalutando tutti quanti la comodità di avere questi piccoli negozi sotto casa e tra poco parliamo proprio di questi.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Spot.
9: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
10: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
9: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
10: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
13: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti. Veicoli commerciali e furgoni frigo.
12: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
13: E per il tuo matrimonio?
12: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: Latte e miele.

0: bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita, su Radio Latte Miele. Parliamo di negozi che in questo caso però riescono a reinventarsi e a trovare una nuova veste, un nuovo modo per portare clienti vecchi e nuovi a tornare a frequentare determinati posti. Ad esempio, ne abbiamo parlato spesso nel corso delle ultime settimane, è capitato che già ne parlassimo, dei bar che zitti quatti tra una cosa e l'altra, tra un caffè e un cappuccino, si reinventano. Ad esempio, è una moda nata in Giappone ma che è arrivata poi nel corso del tempo anche in Italia, i listening bar, cioè sono dei bar dove il proprietario è un po' sgamato per quanto riguarda gli impianti hi-fi, il suono, tutte queste cose qui, e quindi che fa? Si compra un giradischi e mette i vinili. Bellissimo, sono delle bellissime esperienze, se vi capita fatelo, perché è molto divertente e ce ne sono tantissimi, tra l'altro in Italia. Milano ne ha parecchi, per fare un esempio, però ce ne sono davvero tanti quasi ovunque, tra Roma, Reggio Emilia, Firenze, Napoli, ce ne sono ovunque, e vanno un po' scovati perché non sono chiaramente su tutte le pagine dei giornali e non li trovate in ogni via, però sono delle esperienze che secondo me una volta nella vita vanno fatte. Come funziona? Intanto, di solito aprono di sera perché sono più adatti per magari bersi un drink o una birra. Si va, c'è una selezione di dischi e bene o male non è il classico bar dove c'è rumore, tanta gente che parla, perché l'esperienza è proprio quella di ascoltare un disco tutti insieme, magari un disco non famosissimo, magari un disco non italiano, però comunque un'esperienza che secondo me va fatta. Ci sono anche tanti altri modi con cui botteghe e piccoli negozi riescono a reinventarsi. Uno di questi ve lo racconto tra poco, perché è anche una bottega, diciamo così, storica, aperta nei primi anni 60. Ve lo racconto meglio tra poco, dopo il disco Latte e Miele di questa settimana che abbiamo scelto con Ernia, e la sua canzone si chiama Dedica, su Radio Latte e Miele.
2: Che nome

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Latte e Miele. Parlavamo di negozi che sono stati bravi a reinventarsi. In questo caso la reinvenzione addirittura deve saltare un paio di generazioni. Partiamo dall'inizio però. Siamo a Viserba, una frazione di Rimini, dove negli anni 60 la signora Rosina decide di aprire la sua merceria. Lo fa insieme al marito, merceria che si trova proprio sotto casa della signora Rosina, quindi niente di più comodo, niente di più facile. La signora Rosina brava a smanettare, brava a cucire, brava a capire un po' i tessuti, queste cose qui, grandissima appassionata. Nel corso del tempo la signora Rosina passa però anche la propria passione alla nipote Giulia. Nel frattempo Giulia studia, diventa grande, si laurea anche in fashion design. Tuttavia nel corso del tempo la signora Rosina ovviamente diventa un po' più anziana e nel 2019 decide di chiudere la propria attività. Dopo un paio di anni, nel 2021, la nipote Giulia cosa fa? Decide di riaprire la vecchia merceria della nonna. Si chiama sempre merceria da Rosina, è sempre nello stesso identico posto, però reinventandosi, perché entrano nuove competenze, proprio quelle imparate da Giulia nel corso dei suoi anni di studi. Quindi accanto alla merceria tradizionale, quindi bottoni, fili e tessuti, si uniscono anche altre cose. Ha creato un piccolo brand di accessori proprio ispirati ai materiali di recupero, ai tessuti tipici del territorio, con tinture a base di piante, produzioni locali, tutto molto biologico e molto anche qui chilometro zero. Quindi vedete che alla fine è difficile reinventarsi ed è difficile avere anche un po' il coraggio di volersi buttare in qualcosa di completamente nuovo e tutto sulle proprie spalle, però a volte la fortuna, si sa, aiuta gli audaci e in questo caso ha aiutato anche una piccola merceria di quartiere proprio a Viserba, in provincia di Rimini.

0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Arena e nel frattempo si sono collegati per Open Bar Guido Monti e Dania Cericola. Dania e Guido, ciao ragazzi.
1: Ci siamo.
2: Stiamo aprendo il nostro bar.
0: Open Bar. Meraviglioso. Ma sentite ragazzi, visto che oggi con gli ascoltatori abbiamo parlato molto di negozi, quelli sotto casa, quelli di fiducia, so che li avete.
2: Ne ho. C'è una panetteria che adoro, okay. E dove fanno cose buonissimissimissimissime.
0: Ecco.
2: E quando mi vedono arrivare, ciao Dania, eccola. E sanno che io insomma devasto il negozio, porto via un sacco di roba.
0: Fatturato.
2: Poi fanno anche delle lasagne straordinarie, sai proprio le lasagne. Che buone. Poi c'è un negozio di oggettistica. E quindi quando voglio fare un regalino o qualcosa,
0: Lucia
2: ha questo negozio e vado lì.
0: Bellissimo. Ecco.
1: Poi c'è un negozio di pelletteria che esiste da un sacco di anni
2: e purtroppo sta per chiudere.
0: Che peccato.
1: Come tu hai parlato del fatto che molti negozi chiudono, purtroppo è vero, cioè i negozi di prossimità andrebbero
0: vanno aiutati, però è così.
2: Però purtroppo quando parli con questi commercianti senti che
1: non ce la fanno più, fanno molta fatica
0: ed è veramente un grande peccato. Allora Dania, Guido, io vi lascio il controllo dell'open bar e torno domani come sempre alle 15.30. Grazie a tutti, ciao Doug.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast, le finestre di design.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Il più cordiale buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori e bentrovati a questa nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei, in compagnia di Marisa Celani dello Europe Direct Regione Marche. Ciao Marisa, allora quale argomento ci proponi quest'oggi?
11: E un saluto a quanti ci stanno ascoltando. Oggi vorremmo parlarvi di un'altra interessante iniziativa della Commissione Europea dedicata ai giovani, che si chiama Juvenes Translatores. E per spiegare di cosa si tratta abbiamo di nuovo invitato il dottor Vito Borrelli della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
10: Dottor Borrelli, dunque, bentornato ai microfoni di Radio Latte e Miele e ovviamente grazie per la sua disponibilità. Due settimane fa abbiamo parlato della giornata europea delle lingue, ora ci spieghi invece che cos'è questa iniziativa?
12: Sì, grazie innanzitutto dell'invito, fa piacere essere di nuovo con voi. E riguardo a Juvenes Translatores, è un'espressione latina che significa giovani traduttori ed è un concorso che la Commissione Europea organizza ogni anno per gli studenti delle scuole secondarie e quest'anno raggiunge tra l'altro un traguardo davvero speciale, la 20ª edizione dei Juvenes Translatores, che è nato nel 2007 con un'idea molto semplice, quella di invitare i ragazzi a mettersi alla prova con le lingue e a scoprire il mondo della traduzione. Ma dietro questo concorso c'è anche un messaggio più ampio che riguarda uno dei valori fondamentali dell'Unione Europea, cioè la diversità linguistica. In Europa infatti abbiamo 24 lingue ufficiali e ciascuna rappresenta una storia e una cultura. La traduzione quindi ci permette di trasformare queste diversità in opportunità. Pensiamo anche alla Commissione Europea che ogni giorno traduce migliaia di documenti per permettere ai cittadini di conoscere le politiche della propria lingua. Ed ecco perché anche Juvenes Translatores non è soltanto una gara, ma serve per aprire porte e diventare magari da grandi anche traduttori.
10: Ebbene, ma perché la Commissione Europea ha creato questo concorso, ma soprattutto quali sono i suoi obiettivi E che aspettative può dare questa iniziativa a chi volesse partecipare?
12: Ma innanzitutto bisogna ricordare che la partecipazione si rivolge proprio agli studenti delle scuole secondarie, quest'anno quelli nati nel 2009. E una cosa importante è che non sono i ragazzi a iscriversi direttamente, ma sono le scuole che devono registrarsi al concorso. Le scuole selezionate potranno scegliere da 2 a 5 studenti che partecipano alla prova di traduzione, che si svolgerà online il 26 novembre e durerà 2 ore, durante i quali i ragazzi potranno scegliere un testo da tradurre tra le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Quindi l'obiettivo è quello proprio di mettersi alla prova e di provare a vedere se si può aspirare a diventare traduttori, se si ha la stoffa, se si hanno le capacità per farlo. È un po' un gioco, è un concorso in cui si mettono alla prova le proprie capacità di tradurre. C'è ancora tempo perché le iscrizioni delle scuole sono aperte fino al 12 ottobre.
10: Bene, allora ci dica come si può fare per candidarsi a questa iniziativa.
12: Sì, diciamo come avevo accennato prima che non sono gli studenti che si presentano a questo concorso, ma sono le loro scuole che li devono candidare. Ogni scuola può scegliere da 2 a 5 studenti che parteciperanno alla prova di traduzione. Questo lo si fa iscrivendosi sul sito della Commissione Europea entro il 12 ottobre. E alla fine, dato che in Italia ci sono moltissime candidature, non tutte le scuole saranno scelte, sarà un'estrazione a sorte, e le scuole che saranno scelte potranno presentare i loro studenti. Alla fine ci saranno 27 vincitori, uno per ciascuno Stato membro, che saranno invitati a Bruxelles nella primavera del 27 per una visita di 3 giorni con viaggio e soggiorno a carico della Commissione Europea.
10: Grazie dunque a Marisa Celani, ma soprattutto grazie al dottor Borrelli per essere intervenuto in questa puntata. Ovviamente noi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito e quali diamo appuntamento a mercoledì prossimo per una nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei.
13: Spot.
14: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 € al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 € al chilo.
15: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
16: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
17: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
18: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
17: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
19: Latte e miele.

0: Si apre l'open bar, staremo insieme fino alle 20. Vi ricordo il numero di WhatsApp 335-787-1910 se volete mandarci un saluto.
1: E tutto il resto è noia.

d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi, sì lo so il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare all'avventura.

0: Che bel salto nel tempo, 1980, balla balla ballerino, Lucio Dalla, il grande, grande, grande Lucio.
1: Sì, prima Franco Califano con un classico del suo repertorio, della sì, verità, sì. È forse la canzone più famosa in assoluto, tutto il resto è noia. E poi adesso andremo anche negli anni 90 con Gianluca Grignani, però ci vanno i saluti, allora
0: certo, certo.
1: Un benvenuto a Radio Latte Miele, se arrivate dalle nostre parti solamente adesso, altrimenti chiediamo permesso noi.
0: Toc toc.
1: Dania e Guido
0: possiamo
1: insieme fino alle 20 con questo open bar aperto. Le porte sono aperte, i bicchieri sono pronti, insomma.
0: Certo.
1: Vi diamo il benvenuto con piacere e stiamo qui appunto fino alle 8 in punto. C'è una notizia che è uscita ormai un paio d'ore fa,
0: sì,
1: che però va sottolineata secondo me, perché bene o male tutti quanti abbiamo avuto a che fare in un modo o nell'altro, chi
0: con
1: da più,
0: Topo Gigio,
1: chi da più bambino, chi da meno,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: Topo
0: sì.
1: Gigio, e c'è una voce che per oltre 40 anni lo ha rappresentato.
0: È stata la voce di Topo Gigio.
1: Esatto,
0: certo.
1: Ed è Giuseppe Peppino Mazzullo,
0: esatto.
1: Lo storico doppiatore, se n'è andato. Aveva 100 anni.
0: Caspita.
1: E li aveva compiuti nel mese di luglio.
0: Pensa che io l'ho conosciuto tantissimi anni fa in sala di doppiaggio, perché era arrivato un cartone animato di Topo Gigio e lo doppiava lui, e quindi tanti e tanti anni fa ho avuto il piacere di conoscerlo.
1: Un saluto e un pensiero anche a Mazzullo.
2: Sono

0: si chiamava proprio così, Falco a metà, Gianluca Grignani, successo del 95.
1: Ah, sì.
0: Forse
1: sì,
0: la
1: sì.
0: canzone più famosa in assoluto di Gianluca.
1: E tu mi hai ricordato un nanetto. L'abbiamo incontrato, non mi ricordo dove, forse in un bar, adesso non mi ricordo, sì. E io non l'ho riconosciuto.
0: Sì, sì, ci siamo salutati e ciao.
1: Tu hai chiacchierato un po', poi esatto. Quando sei andato, scusa, ma chi è? E ti ho detto, ma come, non l'hai riconosciuto?
0: Vabbè,
1: le solite figure che facciamo ogni tanto noi fanciulle, perché non ci ricordiamo, non abbiamo fissato bene il viso e quindi niente. Senti, volevo fare un saluto sì? a una nostra carissima amica che si chiama Diana e che oggi
0: Diana,
1: sicuramente ci sta ascoltando, è una nostra carissima amica e oggi l'ho vista, stamattina l'ho vista e mi ha raccontato di avere vissuto totalmente sulla sua pelle il terremoto che c'è stato in agosto
0: in Colombia
1: e lei era andata appunto in Colombia a trovare la sua mamma con suo marito e fortunatamente la sua casa è rimasta in piedi, ma ha descritto questi oltre 2 minuti di terremoto come qualcosa di pazzesco e di sconvolgente, perché
0: di drammatico,
1: 2 minuti interi e purtroppo vicino a casa sua, che lei, la sua mamma abita a Cali, ci sono stati dei crolli e praticamente ci sono dei quartieri interi che non ci sono più e quindi insomma diciamo che mi ha descritto da vicino proprio proprio visceralmente quello che è successo. E allora niente, comunque sta bene, la sua mamma sta bene, stanno tutti bene e le mando un grande saluto anche da parte di Guido, ovviamente.
0: Certo, senti, a proposito di case che ovviamente col terremoto crollano,
1: sì, certo.
0: C'è una notizia che probabilmente ne hanno già parlato anche i nostri colleghi che ha dell'incredibile, cioè
1: sì,
0: ad Arcene, in provincia di Bergamo,
1: sì.
0: I bambini sono andati nell'asilo, nel centro di Arcene, perché avevano appuntamento con la maestra e hanno scoperto che il tetto è stato rubato,
1: sì,
0: cioè i ladri hanno completamente smontato e portato via un tetto intero dell'istituto scolastico.
1: Ma roba da pazzi, ma veramente incredibile.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot. Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da €10 al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Latte e miele.

0: Noemi con Fiorella Mannoia qui su Radio Latte e Miele, mentre vi riaccompagniamo a casa in auto.
1: Sì,
0: questo
1: sì,
0: è l'open bar. Non bevete, guidate, che sono due cose che non vanno d'accordo.
1: Decisamente no.
0: Però noi vi offriamo così delle bevute molto musicali. Molto
1: assolutamente musicali. Assolutamente.
0: Ma poi sai, il concetto è che comunque hai lavorato tutta la giornata, un po' di musica,
1: sì, sei stanco,
0: ti va bene, ti fa piacere.
1: Certo. No? Magari sei nel traffico come sempre, che insomma ecco. Già penso a venerdì, che forse qui a Milano hanno detto che ci sarà uno sciopero dei mezzi,
0: vabbè,
1: e io già so che farò molto tardi e tornerò a casa tardissimo, perché devo andare a lavorare dall'altra parte della città, e finendo all'orario proprio del rientro sarà durissima.
0: Vabbè, ma non ti lamentare, perché comunque tu fai un lavoro molto bello che ti piace.
1: Oh, ma io non mi lamento assolutamente.
0: E infatti il punto è quello lì, no? Cioè fare una cosa che ti dia a pagamento oltre che uno stipendio.
1: Sì.
0: Peraltro è uscita una ricerca del Censis qualche giorno fa che dichiara che, ed è pazzesca sta cosa, 8 italiani su 10 non si sentono minimamente valorizzati sul lavoro.
1: Cioè,
0: guarda,
1: è bruttissimo.
0: Che è tanto. Cioè,
1: questo è molto brutto, molto brutto.
0: E questi ovviamente 8 su 10 così hanno l'idea di voltare pagina, no?
1: Sì, certo, ma non è facile voltare pagina.
0: No, infatti, è un fenomeno veramente di massa.
1: Però io c'è una cosa che non capisco, sinceramente, e lo sento profondamente. Se tu non dai fiducia o non dai valore alla persona che sta lavorando per te, non va bene, perché togli la gioia di andare a lavorare. Cioè, per me è una cosa importantissima. Io l'ho sempre fatto, diciamo, nel mio lavoro, quando io avevo, diciamo, una figura più importante. In quel caso ero un direttore di doppiaggio, ma io i colleghi dovevo metterli assolutamente a proprio agio, e se c'è da fare un complimento si fa, e alla grande.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: parlare d'amore molto bravo, Saif, da tenere d'occhio e anche d'orecchio, ed è quello che facciamo noi qui a Radio Latina.
1: È certo.
0: L'open bar è aperto, cara la mia bar woman o bartender.
1: Ah certo, no io sono bar woman, questo è chiaro.
0: Sai che offrire da bere è sempre la cosa giusta.
1: Sì, certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Adesso noi prepariamo, e visto che i bicchieri sono lì, il bancone è qua, prepariamo qualcosa per chi ci ascolta e per chi sta con noi anche questa sera.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Spot. Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Orbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
10: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
11: Sì, ma dormivamo tu. Dagli occhi blu.
12: Latte Miele.

0: buon rientro a casa in auto anche con Laura Pausini e con questa versione di Siamo soli nell'immenso vuoto che
1: non
0: c'è.
1: Abbiamo detto ai nostri ascoltatori dell'open bar, sì, che noi siamo soliti andare in onda sabato e domenica.
0: No, è vero, è vero.
1: E noi siamo, trasmettiamo da casa nostra e in realtà siamo davvero anche adesso a casa nostra, collegati ovviamente con la sede centrale della radio. Ma noi il sabato e la domenica siamo i due rincopitechi della domenica e del sabato.
0: Vabbè,
1: mi viene così. Se volete potete ascoltarci anche il sabato e la domenica dalle 10 alle 13. Vabbè, insomma, dai, ho fatto un po' di pubblicità.
0: Hai fatto un po' di pubblicità.
1: Senti, per noi,
0: a proposito
1: per noi
0: di pubblicità.
1: Sì, dimmi, dimmi.
0: Secondo me hanno fatto un'operazione di marketing notevole, mm-hmm, e mi riferisco a Vanna Marchi e a sua figlia, mm-hmm, Stefania Nobile, mm-hmm, che il 23 di settembre sono state premiate nella sala della Promoteca,
1: sì,
0: per diciamo un premio alla cultura,
1: ecco.
0: C'è stata molta polemica,
1: Sì,
0: ho visto sui
1: capisco.
0: Giornali, sui social,
1: lo capisco.
0: C'è da dire che per quello parlo di operazioni di marketing,
1: sì,
0: perché nonostante questa cosa sia avvenuta a Roma in Campidoglio, la manifestazione non era istituzionale, ufficiale, ma era quella dell'editore di loro due,
1: Che
0: hanno fatto un libro,
1: sì,
0: di ricette, un libro normale,
1: sì,
0: Gian Maria Ferri, che si è inventato questa iniziativa privata, quindi non riconducibile a Roma Capitale o a Campidoglio,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: adesso
1: sì,
0: forse daranno una stretta sugli spazi istituzionali, però leggevo sui social una frase che mi è piaciuta tantissimo,
1: sì,
0: di Baccini,
1: sì,
0: e che riporto volentieri adesso. Si chiama Evoluzione della cultura, da Petrarca a Vanna Marchi a sua figlia Stefania Nobile, premiate lo scorso 23 settembre nel mio piccolo punto al Nobel per la fisica.

0: grandissima.
1: Cos'è? Ma che cos'è? Mina, vento di passione, nuovissima, 2026.
0: Sì, ha rivisitato questa canzone di Pino Daniele,
1: ragazzi.
0: E lo ha fatto molto bene, devo
1: Mina,
0: dire.
1: Mina, sei una grande. Fai venire i brividi ad ascoltarti, veramente. Vabbè, insomma.
0: Si chiama Vento di passione ed è questo brano che è presente su quell'album in uscita il prossimo 9 ottobre, che ha un titolo secondo me bellissimo, che è Dilettevoli inedite eccedenze.
1: Beh, bellissimo.
0: Brava Mina, sei
1: una grande.
0: Senti, Barwoman, allora abbiamo detto che questo
1: sì.
0: è l'open bar,
1: sì.
0: abbiamo detto che teniamo compagnia con la musica, regaliamo naturalmente canzoni.
1: Sì, certo.
0: Chi non canta ne paga da bere, tutto là. E allora abbiamo detto accompagniamo tante persone che hanno già terminato la loro giornata lavorativa,
1: cioè.
0: Ma questa è la canzone ufficiale di chi sta fingendo di lavorare in questo momento.
1: Fragole, Achille Lauro, Rose Villain. Fragole.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
8: Latte e miele. In mezzo a una città.
9: Radio Latte Miele, questo è l'Open Bar con Dani e Guido, insieme fino alle 20. Vi ricordo il numero di WhatsApp, 335-787-1910.
10: E io vi regalo Ricordati di me, Antonello Venditti.

0: Litfiba sulla Radio Latte e Miele, una critica abbastanza chiara alla, a chi diceva che il mondo del rock era naturalmente pieno di cose negative. Allora sì, lui ha fatto il diavolo e praticamente è diventato un successone. 1990 per Il Viaggio nel Tempo, adesso arriva anche Giusy Ferreri, ma mi domandavo, in questo periodo abbiamo ancora una, oggi è il 30 di settembre, no? Sì. E l'estate ormai è terminata.
1: È proprio finita.
0: Non ha piovuto molto.
1: No, direi.
0: Quindi
1: di
0: stavo
1: no.
0: pensando che se non pioverà, la raccolta dei tartufi potrebbe dimezzarsi.
1: I
0: prezzi, che sono già altissimi, diventerebbero proibitivi, e questo è un problema. Ma ho scoperto una cosa che non conoscevo, cioè in Italia esistono e funzionano e sono efficienti impianti di tartuficoltura.
1: Ma va?
0: Lo sapevi?
1: Producono tartufi.
0: Cioè coltivano il tartufo bianco pregiato, ed è un po' difficile come coltivazione da fare il magnatum piccolo, quello che costa un botto.
1: Sì, quello tantissimo.
0: E poi c'è anche la coltivazione del tartufo nero pregiato, che invece ha più probabilità di successo, perché fanno la coltivazione dei tartufi in questi luoghi dove ovviamente ci sono pioppi, noccioli, le querce, gli alberi adatti a questa simbiosi con le radici, no? di questo fungo.
1: Sì.
0: E fanno la tartuficoltura.
1: Io non lo sapevo. Ero convinta che non si potessero assolutamente coltivare tartufi. Ma allora a questo punto, se non piove, anche il fungo ne risentirà.
0: Certo, se non piove, ma però i funghi sono più immediati, cioè piove, boom, il gioco
1: appaiono invece il tartufo no.
0: Bella sta cosa. Mi è venuto in mente anche un episodio particolare vissuto personalmente, ma ve lo racconto magari più in là. Adesso ci sentiamo Giusy Ferreri.

0: Viaggio nel tempo lo facciamo ogni ora, ad ogni ora qui su Radio Latiniere. Parlando di tartufi, sì, e di questa scoperta che ho fatto, mi è venuto, non sapevo si potessero coltivare i tartufi, i trifoli. Mi è venuto in mente una cosa particolare
1: che
0: abbiamo vissuto tanti anni fa, perché siamo andati nel bosco con un amico che allevava i cani da tartufo, cioè i lagotti. E abbiamo portato il nostro cagnolino con noi.
1: Era uno Yorkshire piccolissimo.
0: Allora lui, scherzando e ridendo, gli ha insegnato a trovare i tartufi, e poi ci siamo dimenticati della cosa totalmente, fino a quando qualche anno dopo siamo andati in una zona, abbiamo lasciato il cagnolino libero e lui li ha trovati davvero.
1: E ci aveva insegnato appunto come far riconoscere questo odore pazzesco al cane, che peraltro
0: che
1: il cane ama.
0: questo
1: profumo, diciamo, no? Per lui forse più odore che profumo. E eravamo appunto in casa degli amici che avevano questo giardino, l'abbiamo lasciato
0: molto grande,
1: grande, l'abbiamo lasciato libero perché era tutto recintato, e lui ha cominciato a grattare e ha trovato i tartufi neri.
0: Ma come un'altra cosa che non sapevo è che è vietato in Italia cercare i tartufi se non hai un cane. Se sei nel bosco ma non hai un cane addestrato, come fai?
1: Col tuo naso,
0: è vietato,
1: non è possibile.
0: Ci sono dei metodi, ci sono dei modi, no? Per esempio ci sono i pianelli, o quelli che chiamano i cerchi delle streghe. Cioè intorno alle piante i tartufi neri rilasciano delle sostanze che abbassano il pH del suolo, e quindi si crea un anello di terra brulla dove non
1: è
0: vegetazione.
1: Lì probabilmente ci sono, no?
0: Capito. Un altro metodo è quello della mosca del tartufo. C'è una mosca particolare che ha un nome particolare, che è attratto dall'odore del tartufo, perché va a deporre le uova. Se vedi una mosca che vola in modo verticale e staziona sopra un punto specifico del terreno, lì potrebbe esserci un tartufo. Se ne vedi tante, potrebbe esserci dell'altro.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Spot. Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Latte e miele. Beh,

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le tasche piene di sassi di Jovanotti, 2011 è l'anno di uscita di questo brano che abbiamo risentito oggi pomeriggio. Beh, qui nell'open bar.
2: Un bel aperitivo, grazie, sì, molto molto sì, delicato sì. Questo aperitivo.
1: Un aperitivo notevole.
2: Notevolissimo, notevolissimo.
1: State qui, state con noi, abbiamo presentato prima la canzone ufficiale di chi stava fingendo di lavorare, diciamo che
2: Fragole.
1: Se siete in auto potete alzare un po', un po' il volume, buttare giù i finestrini.
2: Adesso facciamo la discoteca di macchine.
1: È ancora caldo.
2: Ma lo so, ma non si fa. Come tirate giù i finestrini? Discoteca e scendi in mezzo a
1: traffico. Senti, il nostro butta dentro ha appena aperto la chat.
2: Ah.
1: Mandateci i vostri messaggi. Che poi finiscono i posti,
2: Va 335-787-1910.
1: C'è un messaggio di un amico, visto che prima parlavamo dei negozi di prossimità.
2: Sì.
1: Dice: io ero affezionatissimo di un negozio di prossimità e poi l'hanno chiuso. Era una pub. Ci andavo sempre con gli amici. Sono arrivato 2 giorni fa e ho visto che era tutto chiuso. Basta. È finito il gioco.
2: Che tristezza.
1: Che tristezza.
2: Ma dai.

0: 19:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sono i Paparazzi di Cesare Cremonini, una delle canzoni più carine di questo periodo per quello che mi riguarda. Io sono Guido, con me c'è Dani al microfono.
1: È qua.
0: Questo è l'open bar di Radio Latte e Miele. Offriamo da bere qui e là nella serata del rientro a casa. Siamo ormai in orario d'aperitivo.
1: Quindi
0: è tutto normale, tutto sotto controllo.
1: Tutto sotto controllo.
0: Vediamo se è davvero tutto sotto controllo. Diamo la linea alla redazione.
1: Oh mamma.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2.500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo. Il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso.
6: L'economia.
5: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre. Visto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. Infine mercati, Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale. Risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tui sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante
11: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, è bellissima questa canzone.
2: Sì, sì, piace,
1: 2006,
2: piace,
1: nuovissima, piace. Nuova di pacca.
2: Nuova, qui su Radio Latte Miele.
1: Brava Gianna.
2: Senti,
1: brava
2: io
1: Gianna.
2: Ho una domanda che mi frulla in testa da un po', ma non riesco a darmi una spiegazione. È una cosa che succede nelle grandi città, soprattutto, devo dire la verità. Cioè, a mezzanotte sparano i fuochi d'artificio.
1: Sì, ma no, ma non solo a mezzanotte. Ma
2: mezzanotte meno 5, meno 10.
1: A volte lo sento anche più in là.
2: Anche più in là.
1: Se per caso non.
2: Ma voi sapete
1: anche...
2: perché?
1: Ma perché?
2: Cioè, se uno spara i fuochi d'artificio, beh, insomma, c'è una
1: qualcosa,
2: roba da festeggiare,
1: no?
2: Sì. Ma tutte le sere, tutte le sere.
1: Hai ragione, ma me lo sono domandato anch'io.
2: Sì, se sapete di che si tratta,
1: fatecelo
2: sapere, perché questa domanda.
1: E se per caso c'è anche nelle vostre città, perché
2: certo,
1: noi siamo a Milano.
2: Certo. Sì, magari... no, ma so che è una cosa che c'è a Milano, c'è a Torino, c'è a Roma.
1: Sì.
2: Credo che ci sia in gran parte delle città grosse d'Italia,
1: non si capisce, non lo sappiamo, ragazzi. Se qualcuno lo sa, al 3355781910 noi attendiamo una risposta.
2: Allora, Gianna Nannini, meraviglioso errore, nuova, nuovissima anche questa, che si chiama Non c'è di che. Willy Peyote.
3: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Willy Peyote, non c'è di che, io adoro Willy Peyote. E lo dico sempre, non tutti, mi ricordavo
1: tutti,
0: mai il nome.
1: Adora tutti.
0: Ah sì, non mi ricordavo il nome, lo chiamavo il Coyote, cioè veramente.
1: Sì,
0: in una delle nostre vecchie trasmissioni dell'anno precedente, no, degli anni precedenti, sì. Perché era forse il Sanremo di 2 anni fa.
1: Non c'è di che.
0: Non c'è,
1: nuova,
0: di, che.
1: Non c'è di che.
0: No,
1: nuova.
0: No, grazie, ma no, grazie.
1: Ma lui non se la prende.
0: Ma no, lo so che non se la prende, lo so. Ma grazie, ma no, grazie, mi piace tantissimo. Ogni tanto me l'ascolto e no, grazie, ma no, grazie, è troppo carino, troppo.
1: Senti,
0: carino.
1: Su Radio Latte Miele è arrivato un messaggio.
0: Sì, dimmi chi è. Chi è?
1: Che ci dà una risposta serafica sui fuochi d'artificio. Perché sparano i fuochi d'artificio perché? A mezzanotte? Perché c'è qualcuno che di nascosto li accende.

Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
5: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
6: Latte Miele.

0: Quando parliamo insieme, talvolta io sento che la sua voce è l'eco dell'anima mia, Gabriele D'Annunzio.
1: Ah, io pensavo parlassi di me.
0: No.
1: Invece no.
0: No, no.
1: Senti, una voce classica, quella indimenticabile di Augusto. Ci sono i Nomadi.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Sei come un jukebox, Edoardo Bennato. Pensavo ai jukebox, che sono stati una primigena forma di programmazione musicale.
2: Sì, certo.
1: Cioè, era la gente che sceglieva le canzoni.
2: Cosa costava il soldino?
1: Ma pochissimo.
2: 50 lire?
1: Pochissimo, pochissimo.
2: No, forse meno, non
1: pochissimo,
2: mi ricordo più.
1: Pochissimo, 50, 100 lire, dipende poi dagli
2: anni.
1: Mamma
2: mia, 100 lire.
1: Va bene, qui abbiamo ritrovato Edoardo Bennato con un classico del 1980 e poi viaggio nel tempo, andiamo negli anni 90, c'è Luca Barbarossa.
3: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

0: fare più.
1: Un altro salto nel tempo pazzesco, 1992, Luca Barbarossa, Portami a ballare, una canzone molto dolce e molto malinconica. Sì. Mi mette un po' malinconia questa canzone.
2: Un po' sì, un po' sì. Un pochino, quando sì. Barbarossa faceva il cantante ancora. Sì. Lo fa anche adesso.
1: Sì, però beh, certo.
2: Si è dato alla radiofonia anche lui. C'è questo grande amore per la radio.
1: È dei nostri.
2: Questa è Radio Latte Miele, io sono Guido, con me c'è Dania. Vi stiamo accompagnando alle 20 della sera. Siamo in diretta per questo appuntamento di Open Bar che non ho capito.
1: Sì, che cosa?
2: Cosa hai fatto? Hai dato da bere qualcosa?
1: No. E allora, come dicevo prima,
2: al criceto.
1: Sì, come dice, non ho dato da bere il criceto. Ma non è vero, ma non ascoltatelo, dice delle cose assurde. No, è che noi trasmettiamo da casa e in questa stanza abbiamo oltre a due cagnoline che in questo momento tacciono fortunatamente, se no abbaiano in continuazione quando siamo al microfono. C'è anche un cricetino e siamo veramente stupiti dal fatto che questo cricetino ha quasi 3 anni.
2: È inossidabile.
1: Ed è ancora vivo. Cioè è un po' conciatiello, poverino, perché c'ha il pelo un po' arruffato, è magro, c'ha un occhietto un po' sguercio, però lui è lì che mangia ancora, va sulla ruota un po' lentamente perché insomma è vecchiettino, e è ghiottissimo di parmigiano.
2: Vuol dire che percepisce l'amore, dai.
1: Sì, secondo me sì.
2: E ce la mette tutta per stare con noi. Meno male, va, meno male. C'è qualcuno che sta con noi, meno male.
1: Ma dai, non essere così tremendo.
2: Vabbè, no, lo dico perché.
1: Su,
2: qui, è la casa degli animali.
1: Questa è la casa degli animali.
2: Una specie di zoo.
1: Un po'.

0: lo sa di felicità. Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793012, 335 5793012.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Latte e miele.

0: bomba.
1: Salirò Daniele Silvestri su Radio Latte Miele.
2: Bomba, bomba, bomba. Che carina sta canzone.
1: Nessuno ci ha saputo dire qualcosa sui fuochi d'artificio sparati a mezzanotte nelle grandi città.
2: Ma rimaniamo con questa domanda.
1: Significati nascosti.
2: Ma no, veramente non si
1: strani.
2: Sa.
1: Vabbè. Vogliamo fare qualche ringraziamento comunque a chi ci ha scritto.
2: Certo, a chi ci ascolta.
1: E a chi ci ha scelto.
2: Chi ci ha scelto.
1: Il nostro appuntamento con Open Bar sta per chiudere, non adesso, siamo ancora qualche minuto con voi, poi arriverà anche Anna Patti. E quindi cosa facciamo?
2: Beh, vogliamo ringraziare.
1: Ringraziamo un po' di persone.
2: Simon in the morning.
1: Simon in the morning, che però è in the afternoon.
2: Esatto, è in the afternoon.
1: Simone la mattina in regia. Ringraziamo anche Gianmarco Cecconi per la programmazione musicale.
2: Assolutamente sì.
1: E vi auguriamo una ottima continuazione di serata, perché nonostante tutto la musica di Latte Miele vi accompagnerà anche più in là nella notte.

0: 19:59.
1: Allora ragazzi, buona serata, buona continuazione di giornata, ormai conclusa.
2: Sì,
1: se siete
2: certo.
1: In auto, nervi saldi, se siete nel traffico, mi raccomando, vi lasciamo in ottima compagnia, vi diciamo ciao da sì. Dania e da parte di Dania e di Guido, una grazie per averci scelto e l'appuntamento va a sabato mattina alle 10.
2: Esatto.
1: Però
2: esatto.
1: vi lasciamo però con Anna Patti e il suo viaggio al centro della musica.
2: Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 1° ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, oggi abbiamo la Luna in ottimo aspetto, Marte che dà una grande grinta. Lo so, attorno a giugno, luglio sono nate delle preoccupazioni, ma io penso che piano piano si stiano risolvendo. E addirittura questa giornata, assieme a quella, lo anticipo, di lunedì 5, potranno essere risolutive. Per quanto riguarda il segno zodiacale del Toro, avere Mercurio e Venere in opposizione assieme a Marte, Giove, un po' conflittuali, significa che qualche delusione c'è stata. Non escludo però che ci siano delle persone che stiano ragionando a lavori da far partire o perfezionare nel 2027. Ormai siamo alle porte del nuovo anno. Allora in questo caso, anche se con qualche difficoltà, si può andare avanti. In amore ci vuole un po' di attenzione ai dettagli. Il segno zodiacale dei Gemelli, oggi la Luna nel segno, sole favorevole, Giove e Marte attivi. Le imprese sono tante, l'unico rischio è quello di disperdere le proprie energie, soprattutto se si vuole fare tanto, troppo. Non escludo però che qualcuno negli ultimi 2 mesi abbia cambiato anche un incarico. Era convinto di fare una cosa e poi si è ritrovato a fare altro. Il segno del Cancro, il sole in aspetto agitato, indica una sorta di tensione che bisogna cercare di superare, in particolare se ci sono stati dei problemi. Comunque intravedo un fine settimana molto importante per l'amore, perché sabato e domenica Luna, Venere, Mercurio saranno in ottimo aspetto. Quindi chi ha una storia non si perda d'animo e soprattutto tutto, chi non ha una relazione si guardi attorno. Il Leone piano piano sta recuperando energia, certo rispetto ai mesi estivi, quando a fronte di tante cose da fare c'è stato un momento di nervosismo, le cose vanno decisamente meglio. C'è ancora da risolvere qualche problema di carattere economico che magari si riversa anche nella coppia. Le stelle della giornata sono attive. Il segno zodiacale della Vergine oggi è un po' confuso, ma quante volte ho detto, sarà il 2027 a chiarire quello che adesso non va. In particolare le persone che hanno dovuto difendere la propria immagine oppure all'interno di un gruppo si sono sentite rifiutate, hanno scelto altre strade, è normale che siano un po' indecise. Anche chi lavora per un'azienda in cui sono cambiati i riferimenti, i capi, deve adattarsi a qualcosa di nuovo. Tra oggi e domani, insomma, meglio tenere sotto controllo la pazienza. Il segno della Bilancia oggi ha Sole, Luna, Marte, Giove, tutti attivi. È vero, qualche nemico c'è con Saturno e Nettuno in opposizione, più che altro ci sono avversari che bisogna cercare di superare. Le stelle sono a favore, anzi in amore, nel lavoro, se c'è da fare una proposta meglio muoversi entro domani. E il segno dello Scorpione può iniziare a dare spazio a qualche pensiero positivo. Qui parlo in particolare a tutti quelli che prima dell'estate hanno avuto un problema di lavoro, di soldi. Magari non arrivano tutti i rimborsi, però qualcosa di buono c'è. Questioni legali in via di risoluzione, novità. Il Sagittario oggi e domani si sente un po' confuso, magari ha solamente voglia di libertà. Le stelle del lavoro sono premianti, lo vedremo meglio lunedì e martedì. L'amore è un po' sottotono. Per il segno del Capricorno, buone emozioni. Se c'è qualcosa da dire, bisogna discutere di questioni importanti. Oggi e domani abbiamo una buona luna. Il fine settimana, come un po' è accaduto nel fine settimana scorso, potrebbe essere al rallentatore. L'Acquario risolve un piccolo problema. In amore c'è sempre un po' più di intimità da scoprire e riguadagnare. Nei rapporti con Toro, Leone c'è qualche dubbio da superare. Il segno dei Pesci avrà il meglio tra sabato e domenica, quindi se tra oggi e domani c'è un po' di confusione, nervosismo, non tutto va a regime, meglio farsi scivolare le cose addosso. Attenzione con Gemelli e Sagittario, le stelle premiano comunque gli incontri, soluzioni di lavoro importanti entro il 13. Lo scopriremo insieme. A domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23.

0: Fabri Fibra con Antidroga e noi cominciamo tra poco con Al centro della musica.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20:30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: Dagli occhi blu. Latte Miele.

0: stranieri che hanno avuto tanto successo in Italia, che hanno dominato le classifiche italiane proprio negli anni 60. Allora, pronti a cominciare con la nostra citazione?
1: L'autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore. Albert Camus.

0: Carboni con Primavera ci parla in questa canzone proprio di quel periodo in cui si può risvegliare anche un senso di irrequietezza, si sente fatica a rimanersene in casa, si ha voglia di nuove avventure. È il momento, ovviamente, la primavera in cui tutto si risveglia, in qualche modo si risvegliano anche le nostre più profonde passioni. Ma come mai abbiamo scelto proprio questa canzone che parla di primavera? Perché era perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera.
1: L'autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore. Albert Camus.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Il primo viaggio di questa sera ci riporta negli anni 60 per riascoltare gli artisti stranieri che hanno avuto grande successo in Italia. E partiamo da lei, da Françoise Hardy, con Quelli della mia età.

0: Françoise Hardy, quelli della mia età, questo era proprio il riadattamento italiano del suo famosissimo pezzo in lingua francese. In realtà però in quell'anno, nel 1963, la versione italiana cantata da lei stessa in italiano ebbe molto più successo della versione originale, in testa alle classifiche per diverse settimane, e fu poi alla fine dell'anno il disco più venduto. E negli anni 60, proprio perché il mercato italiano era in grandissima espansione, tantissimi artisti stranieri venivano in Italia proprio per tentare la fortuna, e in effetti la trovavano, lei in modo particolare, perché diciamo che ha cantato la timidezza, la solitudine, i primi cuori infranti, in qualche modo rappresentava tutti quegli adolescenti un po' timidi, introversi, che non si ritrovavano con la generazione esplosiva del boom economico. E non solo, perché poi Françoise Hardy diventò anche un po' un'icona di stile, un po' distaccata, estremamente, no, intellettuale, bellissima tra l'altro, anche questo look che sicuramente era molto molto moderno rispetto alle cantanti che si erano conosciute in Italia fino a quel momento. Tra gli stranieri che ebbero successo in Italia c'erano anche loro che arrivavano dall'Inghilterra, i Rocks.
1: Sotto

Pioggia che va e i Rox, che proprio nel 1963 sono arrivati in Italia dall'Inghilterra, i quattro musicisti guidati da Shel Shapiro sono diventati per l'Italia un po' come i Beatles italiani, pur essendo inglesi loro, però in realtà proprio arrivati in Italia ebbero una grande trasformazione anche a livello proprio di gruppo, partita proprio da Shel Shapiro, e li rese uno dei gruppi degli anni 60 proprio più famosi, quelli che lanciarono in Italia il cosiddetto beat. E ebbero una serie di singoli primi in classifica di grandissimo successo, Ma che colpa abbiamo noi è stato primo in classifica per tantissime settimane. E anche questa canzone, La pioggia che va, che tra l'altro è una cover, è con riadattamento in italiano di Mogol. E Mogol decise proprio di cancellare il testo originale, di riscriverlo da zero, e lo trasformò in una sorta di inno di protesta giovanile, di speranza. Tra l'altro i Rox lanciarono anche la moda dei capelloni, erano vestiti anche in modo molto stravagante, sfidarono le censure, i tabù della Rai, perché non ci si poteva presentare con i capelli lunghi a cantare. Però loro erano un complesso beat, rivoluzionavano le mode del momento e riuscirono a fare anche questo. Tra l'altro proprio grazie a loro nacquero in Italia tantissimi gruppi che suonavano appunto nei garage, che portarono poi avanti il beat italiano. Un altro che ebbe grandissimo successo negli anni 60 proprio in Italia, anche questo pezzo da primato in classifica, Rocky Roberts, Stasera mi butto.

0: Rocky Roberts con Stasera mi butto dal 1967, pezzo che ebbe un successo strepitoso. Era stato scritto per fare da sigla allo show televisivo Sabato Sera, vinse il Festival Bar in quel 1967, ha venduto 3,7 milioni di dischi e Rocky Roberts è diventato un mito. Diciamo che questo pezzo è stato un po' un fenomeno anche di costume che ha segnato proprio la cultura oltre che la musica italiana. E nonostante il grande successo, è rimasto tra l'altro negli anni proprio a rappresentare il mood degli anni 60, no? Questa voglia di libertà nei costumi, nell'espressione del corpo, gli anni 60 fatti di grande benessere, di sale da ballo piuttosto affollate, di jukebox, tutti che suonavano ovviamente questa canzone, appunto questo grande successo. E a Rocky Roberts anche gli viene attribuito il fatto poi di aver portato in Italia la musica soul e la musica nera che abbiamo conosciuto insieme a lui. E poi ovviamente questo contrasto tra il testo in italiano e la pronuncia marcatamente anglofona che faceva sentire tutti gli italiani, tutti i giovani, molto molto internazionali. Caratteristica questa che ritroviamo anche nella prossima canzone con cui chiudiamo questo viaggio negli anni 60. Ritroviamo tra poco Mal con Pensiero d'amore.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto. Ma poi quando ti...
4: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
5: Dalle nuvole.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

Mal con Pensiero d'amore dal 1969 era arrivato nel 66 insieme al suo gruppo i Primitives. Erano diventati un po' il gruppo icona del Piper perché facevano tantissime serate proprio in quel club e diventarono un'icona per la musica degli anni 60, amati, amatissimi soprattutto dai giovani e anche dalle donne, molto amato Mal. Poi lasciati i Primitives inizia questa sua carriera da solista che ha il picco più alto proprio con questa canzone nel 1969, questa va proprio in testa a tutte le classifiche. Tra l'altro la canzone non era un inedito, era una cover di un brano dei Bee Gees con riadattamento del testo di Franco Migliacci. In realtà aveva un po' mantenuto il ritmo, però diciamo era stato un po' mitigato per renderlo un po' più melodico ed andare incontro ai gusti, alla melodia italiana. E l'inconfondibile accento britannico appunto di Mal, tra l'altro Mal come anche Shel Shapiro dei Rocks si sono poi stabiliti in Italia, però ancora oggi loro parlano così, parlano benissimo l'italiano ma questo accento un po' inglese lo hanno mantenuto, è la loro caratteristica, quindi ci sta. Abbiamo appena concluso il nostro viaggio che ci ha permesso di tornare negli anni 60 e adesso invece noi torniamo al 2026 con le nostre novità. C'è Anna Castiglia, Niente

0: Radio Latte Miele.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

sono il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Gali con Cara Italia, questo Radio Latte Miele quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica. Io vi ricordo che oltre ad ascoltarci dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22 live, poi potete trovare tutti i podcast di Al Centro della Musica sul sito lattemiele.com e sulle principali piattaforme di streaming.

0: 21 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: piano.
1: Cioffi con Carmela ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Rieccoci qui, la seconda ora in questo mercoledì sera, ancora in compagnia di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora con tante cose. Tra poco ritroviamo l'album che ci sta accompagnando questa settimana, Varietà di Gianni Morandi, con un grande successo, il più grande successo contenuto dentro questo album. Poi abbiamo un viaggio da fare insieme a voi. Che viaggio, non vi anticipo nulla, ma molto molto particolare. E come sempre tutte le nostre novità, rimanete con noi.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: In Italia è già prima.
3: Latte miele.
4: Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
3: Latte miele.
5: Ti muovi lontano, lasci guardare che Italia.
1: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.

0: cambiare il mondo.
1: Viaggio Antonacci insieme a Safe, questo è il loro ultimo singolo, si intitola Spirituale, qui su Radio Latte e Miele al centro della musica. E noi siamo pronti per tornare all'album che ci accompagna questa settimana, Varietà di Gianni Morandi. Lo stiamo riscoprendo e riascoltando insieme a voi, e proprio in queste sere abbiamo detto che Gianni Morandi lavora con una squadra enorme, ma soprattutto dietro questo album c'è la firma, il nome di Lucio Dalla, che oltre a scrivere quasi tutti i pezzi dell'album poi collabora, suona diversi strumenti all'interno dell'album stesso. La canzone che vi proponiamo questa sera è il più grande successo, era stato anche il singolo che aveva anticipato l'uscita dell'album e ancora oggi rimane tra i più grandi successi nella carriera di Gianni Morandi, canzone che parla di solitudine, di un incontro notturno con la solitudine. Bella signora Gianni Morandi su Latte e Miele.

questa settimana, canzone che è stata scritta a quattro mani da Lucio Dalla e Gianni Morandi, e canzone, come dicevo poco fa, che parla di solitudine ma in un modo molto particolare, in un modo diverso rispetto a come in tanti altri avevano parlato di solitudine nelle loro canzoni. La solitudine viene personificata e c'è come una sorta di dialogo tra Gianni Morandi e questa bella signora che a volte lo spaventa, a volte lo attrae e lo affascina, e ci sono insomma vari incontri di lui con appunto la bella signora in diverse circostanze, in diversi momenti della vita. La musica di questo pezzo è di Mauro Malavasi, piccola curiosità anche nei cori, parlavamo nelle scorse sere dei cori con Angela Baraldi, con Iskra Menarini che è stata una delle grandi coriste di Lucio Dalla che partecipa a questo album, nei cori però c'è anche la voce proprio di Mauro Malavasi. Domani sera torniamo su questo album, ancora un pezzo, l'ultimo che possiamo ascoltare in questa settimana, ma adesso torniamo alle nostre novità e ritroviamo 100.000 carie con il suo nuovo singolo molto particolare che parla di quelle emozioni che prendono delle direzioni a volte imprevedibili, un po' si mescolano alla paura, all'istinto, alla malinconia. Lo ascoltiamo insieme, 100.000 carie.

0: Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: sa di felicità.
1: Secondo e ultimo viaggio di questa sera al centro della musica, il nostro viaggio tematico, e a guidarci stasera è una bellissima parola, magia, e si comincia con Mina e appunto la sua magia.

Carolina con Magia dal 1983, siamo andati a recuperare proprio questo pezzo di Mina che era all'interno dell'album doppio Mina 25, una bellissima canzone, forse non tra le più famose effettivamente di Mina, che parla di questa storia d'amore e diciamo che di fronte ai dubbi, alle insicurezze di lui che vengono definite nella canzone come domande sciocche, c'è una ed una sola spiegazione, ovvero che l'amore è magia, chiamala solo magia, dice Mina in questa canzone. La magia è protagonista anche della prossima canzone, ma in un modo molto diverso, perché cambiano completamente le atmosfere e qui la magia si rivolge al mare. Ascoltiamola insieme, Edoardo De Crescenzo, Dove c'è il mare.

Edoardo De Crescenzo, Dove c'è il mare, canzone che aveva presentato al Festival di Sanremo nel 1985 e che aveva scritto insieme a Guido Morra e a Maurizio Fabrizio. È un po' una profonda riflessione sulla libertà, sull'infinito, sul bisogno di ritrovare la propria essenza umana. E come vi dicevo prima, qui la magia è legata al mare. Il mare come una sorta di incantesimo, di emotivo, psicologico, che riesce a trasformare chi guarda. Basta stare lì davanti a quella immensa distesa d'acqua che improvvisamente ci si rigenera, si abbassano le difese e si ritrova forse anche la parte migliore di sé. Quindi insomma una bellissima, una grande magia che ci viene raccontata in questa canzone. Il viaggio sulla magia continua e qui cambiamo completamente atmosfere, anche perché direi che cambiamo anche completamente periodo. Siamo all'inizio degli anni 2000, per essere più precisi nel 2006, con questa canzone che per loro è stato davvero un grande, grande successo. Sto parlando di Elisa e Ligabue, e anche qui si parla di magia. Scopriamolo insieme riascoltando la canzone.

0: Elisa e Ligabue che ci raccontano di quel momento iniziale in cui si conosce l'altra persona e si hanno delle paure, delle ritrosie, delle insieme di delle barriere emotive, ecco, le chiamiamo così, che ci frenano la nostra spontaneità, il nostro lasciarci andare per farsi conoscere dall'altro. E proprio in quel momento lì si scopre che negli ostacoli del cuore c'è un principio di magia, c'è quel momento proprio magico, inaspettato, in cui superando quelle barriere si riesce davvero ad entrare in empatia con l'altro, a farsi conoscere, ad iniziare una nuova storia, magari anche una grande storia d'amore. Tra poco il nostro viaggio con la magia si conclude insieme a Raff.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

con Non è mai un errore, un grande successo del 2008 che Raff aveva scritto insieme a Saverio Grandi e Pacifico, e qui c'è proprio l'accettazione matura della fine di un amore. Il verso chiave, se hai amato era amore, non è mai un errore, e spiega proprio perché se un sentimento è sincero, anche se è finito, qualcosa comunque di importante rimane. E qui la magia sta proprio in questo, in quel processo di elaborazione, per cui nel momento in cui si accetta che l'altra persona se n'è andata, non è più un'ossessione dolorosa nella nostra mente, ma è una presenza costante, ma anche bella, perché dice: come per magia non sarai pensieri, non sarai realtà, insomma sei ancora lì nella mia mente, in qualche modo sei ancora qualcosa di magico, ma sicuramente non sei più la mia metà, ecco, diciamola così. Bellissimo pezzo con cui abbiamo concluso questo nostro viaggio guidati dalla parola magia, e come sempre dopo un viaggio noi torniamo al 2026 con le nostre novità e riascoltiamo insieme anche 22 Simba. Questo è il suo ultimo pezzo, si intitola Ne vale la pena.

davvero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Francesco Renga è il mio giorno più bello nel mondo e tra poco ci salutiamo. Come sempre affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.
1: Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me.
2: Al centro della musica.

0: 21:59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, grazie a tutti voi per essere stati con noi, ad Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui dopo di noi, come sempre l'ottima musica di Rewind a tenervi compagnia. Noi torniamo domani sera per l'ultima puntata della settimana alle 20, come sempre qui su Radio Latte Miele. Chiudiamo come facciamo ogni sera, abbiamo scelto questa canzone stasera da un album speciale di Ron, Una città per cantare del 1980, che si chiudeva proprio con questo pezzo con cui noi vi ringraziamo e vi salutiamo. Tutti i cuori viaggianti.
2: Buonanotte per questa notte, che è una notte da ricordare. Buonanotte domani, buongiorno,

0: latte miele.
1: Rewind.
0: I nastri del tempo tornano indietro su latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Erba di casa mia.
2: Latte e miele.
3: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
2: Latte e miele.
4: Voglio andare a casa.
5: La casa dov'è?
4: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
6: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana. Latte e miele. Ray Wind.
7: Dagli anni 60 ad oggi.
2: La musica che non si dimentica.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 1° ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, oggi abbiamo la luna in ottimo aspetto, Marte che dà una grande grinta. Lo so, attorno a giugno, luglio sono nate delle preoccupazioni, ma io penso che piano piano si stiano risolvendo. E addirittura questa giornata, assieme a quella, lo anticipo, di lunedì 5, potranno essere risolutive. Per quanto riguarda il segno zodiacale del Toro, avere Mercurio e Venere in opposizione assieme a Marte, Giove un po' conflittuali, significa che qualche delusione c'è stata. Non escludo però che ci siano delle persone che stiano ragionando a lavori da far partire o perfezionare nel 2027. Ormai siamo alle porte del nuovo anno. Allora in questo caso, anche se con qualche difficoltà, si può andare avanti. In amore ci vuole un po' di attenzione ai dettagli. Il segno zodiacale dei Gemelli, oggi la luna nel segno, sole favorevole, Giove e Marte attivi. Le imprese sono tante, l'unico rischio è quello di disperdere le proprie energie, soprattutto se si vuole fare tanto, troppo. Non escludo però che qualcuno negli ultimi 2 mesi abbia cambiato anche un incarico. Era convinto di fare una cosa e poi si è ritrovato a fare altro. Il segno del Cancro, il sole in aspetto agitato, indica una sorta di tensione che bisogna cercare di superare, in particolare se ci sono stati dei problemi. Comunque intravedo un fine settimana molto importante per l'amore, perché sabato e domenica Luna, Venere e Mercurio saranno in ottimo aspetto. Quindi chi ha una storia non si perda d'animo e soprattutto tutto, chi non ha una relazione si guardi attorno. Il Leone piano piano sta recuperando energia, certo rispetto ai mesi estivi, quando a fronte di tante cose da fare c'è stato un momento di nervosismo, le cose vanno decisamente meglio. C'è ancora da risolvere qualche problema di carattere economico che magari si riversa anche nella coppia. Le stelle della giornata sono attive. Il segno zodiacale della Vergine oggi è un po' confuso, ma quante volte ho detto, sarà il 2027 a chiarire quello che adesso non va. In particolare le persone che hanno dovuto difendere la propria immagine oppure all'interno di un gruppo si sono sentite rifiutate, hanno scelto altre strade. È normale che siano un po' indecise. Anche chi lavora per un'azienda in cui sono cambiati i riferimenti, i capi, deve adattarsi a qualcosa di nuovo. Tra oggi e domani, insomma, meglio tenere sotto controllo la pazienza. Il segno della Bilancia oggi ha Sole, Luna, Marte, Giove tutti attivi. È vero, qualche nemico c'è con Saturno e Nettuno in opposizione. Più che altro ci sono avversari che bisogna cercare di superare. Le stelle sono a favore, anzi in amore, nel lavoro, se c'è da fare una proposta meglio muoversi entro domani. E il segno dello Scorpione può iniziare a dare spazio a qualche pensiero positivo. Qui parlo in particolare a tutti quelli che prima dell'estate hanno avuto un problema di lavoro, di soldi. Magari non arrivano tutti i rimborsi, però qualcosa di buono c'è. Questioni legali in via di risoluzione, novità. Il Sagittario oggi e domani si sente un po' confuso, magari ha solamente voglia di libertà. Le stelle del lavoro sono premianti, lo vedremo meglio lunedì e martedì. L'amore è un po' sottotono. Per il segno del Capricorno, buone emozioni. Se c'è qualcosa da dire, bisogna discutere di questioni importanti. Oggi e domani abbiamo una buona luna. Il fine settimana, come un po' è accaduto nel fine settimana scorso, potrebbe essere a rallentatore. L'Acquario risolve un piccolo problema. In amore c'è sempre un po' più di intimità da scoprire, riguadagnare. Nei rapporti con Toro, Leone c'è qualche dubbio da superare. Il segno dei Pesci avrà il meglio tra sabato e domenica, quindi se tra oggi e domani c'è un po' di confusione, nervosismo, non tutto va a regime, meglio farsi scivolare le cose addosso. Attenzione con Gemelli e Sagittario, le stelle premiano comunque gli incontri, soluzioni di lavoro importanti entro il 13. Lo scopriremo insieme. A domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Latte e miele.
1: Rewind.
0: La musica che non si dimentica.
1: 2000.
2: Viaggia bene il mio cuore, se respira tuo amore, in mezzo a tante persone

0: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Latte e miele. Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.

2 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.